0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 2:33.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 3:33.

0: cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: Andrea Secci.
3: Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Fabio R. Ci sentiamo questa sera dalle 18 alle 20 con la migliore musica dance anni 70, 80, 90.
1: Su Radio Nostalgia, Let's Go Out for a Drink con Fabio R.
2: Sono le 4:32.

Ehi, l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.

0: Ciao, sono Fabio R. Ci sentiamo questa sera dalle 18 alle 20 con la migliore musica dance anni 70, 80, 90.
1: Su Radio Nostalgia, Let's Go Out for a Drink con Fabio R. Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
2: Nostalgia. Buon sabato di ultimo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Isaia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 9 maggio gli attori Albert Finney e Glenda Jackson e il cantante Billy Joel. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado del toro, hai una grande fiducia in te stesso, tanto che le tue imprese ti riusciranno anche se verranno ostacolate da varie parti. Talvolta questa caratteristica ti metterà però in difficoltà. Dovrai imparare a essere ponderato e soprattutto meno impulsivo. La fortuna ti assiste in varie fasi della tua vita, nella quale devi imparare a riconoscere i momenti giusti per agire. Non dovrei essere sorpreso se un giorno ti ritroverai ricco. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di weekend per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. Vecchie situazioni si illuminano sotto una luce nuova. Se ancora destano il nostro interesse, possiamo finalmente vedere ciò che prima ci sfuggiva. Lasciamo andare per fare spazio a possibilità inaspettate. Ogni scelta fatta con consapevolezza apre strade diverse. Toro, guardiamo alle tentazioni con onestà e non con paura per scoprire ciò che vogliamo davvero. Plutone è intenso e porta desideri e prove di autocontrollo, ma l'amico Giove offre lucidità per incanalarli. Gemelli, possediamo tutti gli strumenti per dare inizio a nuove attività. È il momento di usare la nostra forza di volontà e l'entusiasmo per gli affari. La Luna in Acquario manda un invito a mettere in campo tutte le nostre migliori qualità. Cancro, il sole in sestile ci rende disponibili e sensibili ai bisogni altrui. Troviamo soddisfazione nel guidare le persone con saggezza e profonda empatia. Non temiamo di mostrare affetto in famiglia, nelle relazioni o in una collaborazione. Leone, il sole e Mercurio in Toro possono far emergere qualche discussione che richiede chiarezza immediata. Un confronto difficile libera l'energia e avvia una nuova fase. Venere e Nettuno poi addolciscono il tono. Vergine, siamo un punto di riferimento saggio e forza trainante per chi ci circonda, offrendo consigli preziosi e disinteressati. La generosità ripaga. La sensibilità ci rende più empatici. Se emerge una distanza, non colmiamola con parole frettolose. Bilancia, se oggi il lavoro chiede un impegno straordinario, accettiamo la sfida con entusiasmo, sapendo che le nostre proposte verranno premiate. Non facciamoci frenare dalle vecchie strutture imposte dall'opposizione di Saturno. Siamo ispirati e ottimisti. Scorpione, non temiamo di condividere le nostre intuizioni più visionarie, ma fidiamoci del nostro sesto senso per distinguere le alleanze fertili da quelle sterili. Quando ogni voce all'interno di un coro riesce a trovare il proprio spazio, allora lì nasce un canto melodioso. Sagittario, l'armonia nasce da gesti semplici, dal prenderci cura di noi, di ciò che ci appartiene e di chi amiamo. Concentriamo le energie sui nostri obiettivi personali. La Luna e Marte propizi danno solidità ai desideri. Capricorno, non fermiamoci alle prime difficoltà. Se abbiamo un progetto in cantiere, muoviamoci per trovare un collaboratore fidato. Se stiamo pensando di affrontare a breve un acquisto importante, chiediamo un'ulteriore opinione a un esperto. Acquario, sfruttiamo Venere in Gemelli per comunicare la nostra visione. Un approccio modesto e inclusivo garantirà il successo duraturo in ogni iniziativa. La Luna amplifica la fiducia nel prossimo, ma attenzione a non esagerare con aspettative irrealistiche. Pesci, le delusioni non cancellano la bontà delle esperienze vissute. Possiamo scegliere di ricordare ciò che ci ha nutrito e non quello che ci ha ferito. È il momento giusto per riavvicinarci a qualcuno che abbiamo allontanato o per rimetterci in gioco. E per chiudere oggi un proverbio zen che è anche un buon consiglio ed è il seguente: viaggia leggero, anche ieri è bagaglio.

0: sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno, meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok, ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10:30.

0: Sono le 6 e 28 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
14: Una specie di monumento?
13: Acqua?
14: Un monumento alla cucina di eccellenza?
13: Brava! Ti meriti il branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
14: Wow!
13: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
14: E la buona cucina toscana.
13: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
15: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
16: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4. Tra le
17: cose che ho... Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
18: Solo per pochi giorni hai il finanziamento a tasso zero e la lavastoviglie Siemens in omaggio.
19: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
20: Con Goyes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia, con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
21: goyesviaggidigruppo.com.
22: Il mondo è più bello insieme a noi.
23: La mattina non ti serve un'altra lista infinita di novità che dimentichi dopo 2 minuti. Ti serve la canzone giusta, quella che ti mette in moto la giornata, perché ti ricorda che di cose belle ne hai già vissute tante e ne vivrai ancora. Dal primo caffè all'ultimo semaforo, siamo lì con te.
24: Radio Nostalgia.
23: Qui le canzoni non invecchiano.

0: Ogni sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom, Radio Nostalgia, io sono il Biba in diretta dal Privé del Colle Beretto.
0: Ogni sabato, ospiti, notizie dal mondo della notte e tanto altro con Biba DJ.
2: Boom Boom Boom!
0: Ogni sabato, solo su Radio Nostalgia.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su mysenzabasketballcamp.it.
7: Sono le 6 e 54 minuti.
8: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu.
9: Radio Nostalgia.
8: Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
9: Radio Nostalgia.
0: Ci siamo, ecco la cassaforte.
10: Non mi ricordo la combinazione.
0: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
10: Vai.
0: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
10: Sì?
0: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
10: Ah, Andreoni.
0: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
11: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Afuane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Afuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
2: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
3: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
4: Dove o dove?
3: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
4: Ah sì, Ciccio Pennello.
3: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
2: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
3: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Sono le 7:37.
5: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo un euro con la linea Materassi Medical.
6: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
7: Radio Nostalgia.
8: Buon sabato di ultimo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Isaia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 9 maggio gli attori Albert Finney e Glenda Jackson e il cantante Billy Joel. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado del toro, hai una grande fiducia in te stesso, tanto che le tue imprese ti riusciranno anche se verranno ostacolate da varie parti. Talvolta questa caratteristica ti metterà però in difficoltà. Dovrai imparare a essere ponderato e soprattutto meno impulsivo. La fortuna ti assiste in varie fasi della tua vita, nella quale devi imparare a riconoscere i momenti giusti per agire. Non dovrei essere sorpreso se un giorno ti ritroverai ricco. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di weekend per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. Vecchie situazioni si illuminano sotto una luce nuova. Se ancora destano il nostro interesse, possiamo finalmente vedere ciò che prima ci sfuggiva. Lasciamo andare per fare spazio a possibilità inaspettate. Ogni scelta fatta con consapevolezza apre strade diverse. Toro, guardiamo alle tentazioni con onestà e non con paura per scoprire ciò che vogliamo davvero. Plutone è intenso e porta desideri e prove di autocontrollo, ma l'amico Giove offre lucidità per incanalarli. Gemelli, possediamo tutti gli strumenti per dare inizio a nuove attività. È il momento di usare la nostra forza di volontà e l'entusiasmo per gli affari. La Luna in Acquario manda un invito a mettere in campo tutte le nostre migliori qualità. Cancro, il sole in sestile ci rende disponibili e sensibili ai bisogni altrui. Troviamo soddisfazione nel guidare le persone con saggezza e profonda empatia. Non temiamo di mostrare affetto in famiglia, nelle relazioni o in una collaborazione. Leone, il sole e Mercurio in Toro possono far emergere qualche discussione che richiede chiarezza immediata. Un confronto difficile libera l'energia e avvia una nuova fase. Venere e Nettuno poi addolciscono il tono. Vergine, siamo un punto di riferimento saggio e forza trainante per chi ci circonda, offrendo consigli preziosi e disinteressati. La generosità ripaga. La sensibilità ci rende più empatici. Se emerge una distanza, non colmiamola con parole frettolose. Bilancia, se oggi il lavoro chiede un impegno straordinario, accettiamo la sfida con entusiasmo, sapendo che le nostre proposte verranno premiate. Non facciamoci frenare dalle vecchie strutture imposte dall'opposizione di Saturno. Siamo ispirati e ottimisti. Scorpione, non temiamo di condividere le nostre intuizioni più visionarie, ma fidiamoci del nostro sesto senso per distinguere le alleanze fertili da quelle sterili. Quando ogni voce all'interno di un coro riesce a trovare il proprio spazio, allora lì nasce un canto melodioso. Sagittario, l'armonia nasce da gesti semplici, dal prenderci cura di noi, di ciò che ci appartiene e di chi amiamo. Concentriamo le energie sui nostri obiettivi personali. La Luna e Marte propizi danno solidità ai desideri. Capricorno, non fermiamoci alle prime difficoltà. Se abbiamo un progetto in cantiere, muoviamoci per trovare un collaboratore fidato. Se stiamo pensando di affrontare a breve un acquisto importante, chiediamo un'ulteriore opinione a un esperto. Acquario, sfruttiamo Venere in Gemelli per comunicare la nostra visione. Un approccio modesto e inclusivo garantirà il successo duraturo in ogni iniziativa. La Luna amplifica la fiducia nel prossimo, ma attenzione a non esagerare con aspettative irrealistiche. Pesci, le delusioni non cancellano la bontà delle esperienze vissute. Possiamo scegliere di ricordare ciò che ci ha nutrito e non quello che ci ha ferito. È il momento giusto per riavvicinarci a qualcuno che abbiamo allontanato o per rimetterci in gioco. E per chiudere oggi un proverbio zen che è anche un buon consiglio ed è il seguente: viaggia leggero, anche ieri è bagaglio.
7: Radio Nostalgia.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato caratterizzata da una temporanea tregua su tutta l'Italia, con tempo in prevalenza asciutto, ampie belle schiarite al mattino, si apriranno un po' su tutte le regioni, un po' di variabilità residua sul basso versante adriatico e quello ionico. Poi nel pomeriggio aumentano però le nubi a partire da ovest per il ritorno di un fronte atlantico legato al vortice di bassa pressione sulla penisola iberica, che porterà un aumento delle nubi e delle prime piogge in Sardegna in serata, che poi nella notte successiva si estenderanno anche a parte del versante tirrenico. Temperature in aumento nel complesso molto gradevoli, massime tra 21 e 26 gradi su gran parte d'Italia. Venti inizialmente deboli ma tenderanno a rinforzare in serata da sud-est tra Sicilia e Sardegna, dove il mare tenderà a divenire molto mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
10: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
11: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
10: Da Progetto Casa.
11: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
10: Con una promo così, corriamo!
11: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
10: Da Progetto Casa. Aran.
12: L'offerta scade il 30 maggio.
13: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
14: Con GoYes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia. Con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
15: GoYes Viaggidigruppo.com.
16: Il mondo è più bello insieme a noi.
17: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
18: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
17: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
18: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
19: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
20: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
21: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
22: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
21: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
22: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
23: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
21: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
24: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
25: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
24: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
26: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
27: Siamo amanti della pasta.
26: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
28: E anche basta con questo spot!
29: E non se ne può più, la bella rotta le fa.
24: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
0: Radio Nostalgia.

0: sabato, tre gli appuntamenti di oggi con il 3 per te, perché dalle 17 saremo live da Pontremoli, dove oggi parte la nuova avventura di Marta & Company, ovvero The Land of the Moon. Oggi inaugurano il loro ufficio nel cuore della Lunigiana, Pontremoli, e presto, prestissimo, li sentirete anche alla radio con questo nuovo format che vi racconta la Lunigiana, ma soprattutto tutte le esperienze che si possono fare in questa terra meravigliosa. Ma adesso è tempo di 3 per te, è tempo di rendere protagonista uno di voi, Riccardo. Ricky, per gli amici, ci ascolta ogni giorno mentre lavora, fa il parrucchiere e ci ha mandato questo messaggio. Comunque te lo dico già, Ricky, la fava sei tu, sentiamolo.
1: Buongiorno fave, allora vorrei sentire anch'io il 3 per te e vorrei scegliere queste canzoni: Into My Arms di Nick Cave, Kashmir di Led Zeppelin e Purple Rain. Grazie e un saluto da Riccardo. Ciao Fabio.

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare.

Aspetta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Buongiorno Fave. Allora, vorrei sentire anch'io il 3 per te e vorrei scegliere queste canzoni: Into My Arms di Nick Cave, Kashmir di Led Zeppelin e Purple Rain. Grazie e un saluto da Riccardo. Ciao Fave.
1: Riccardo, che ci ascolta ogni giorno mentre fa i capelli, è un parrucchiere, ci ha messo la voce e si è reso protagonista del 3 per te di questo 9 maggio. Domani potrebbe toccare a te, quindi se stai pensando di partecipare, mandami subito al 338 63 60 114 la tua nota vocale tramite WhatsApp. Nome, città e tre canzoni, e se sei il più veloce domani tocca proprio a te. Ci fermiamo, vi ricordo che dalle 17 saremo live oggi io, il Giorgi e la stagista da Pontremoli, dove apre ufficialmente The Lamb on the Moon. Poi se volete capire e sapere di più, o ci passate a trovare o scegliete la radio dalle 17. Ci saremo live fino alle 19.30, poi arriva Fabio R, poi arriva il Biba con Boom Boom Boom, insomma lo sapete, qua si fa solo belle cose, bella gente, bella musica, ovviamente sempre solo su Radio Nostalgia. Un bacio dai fratelli Secci.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Sabato 9 maggio, Radio Nostalgia ti aspetta dalle 18 a Pontremoli per la grande apertura di The Land of the Moon, un progetto che nasce per portare sempre più valore, turismo ed opportunità alla Lunigiana. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia, con Andrea Secci, la stagista, Luca Giorgi e tanti ospiti. Il 9 maggio, accendi la radio o passa a trovarci in via Garibaldi a Pontremoli. The Land of the Moon, Property Management.
9: Sono le 8 e 11 minuti.
10: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo un euro con la linea Materassi Medical.
11: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Sabato 9 maggio, Radio Nostalgia ti aspetta dalle 18 a Pontremoli per la grande apertura di The Land of the Moon, un progetto che nasce per portare sempre più valore, turismo ed opportunità alla Lunigiana. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia, con Andrea Secci, la stagista, Luca Giorgi e tanti ospiti. Il 9 maggio, accendi la radio o passa a trovarci in via Garibaldi a Pontremoli. The Land of the Moon, Property Management.
12: 9.80.
1: Oh, ma la senti?
13: È la domenica italiana al 9.80 di Sarzana.
1: Dalle 20 si mangia a giro pizza a 20 euro con vino, sorbetto e caffè.
13: Oppure a 30 euro salumi, sgavè, grigliata mista, vino, sorbetto e caffè.
1: Ma attenzione!
13: Il tavolo sceglie solo un menù.
1: E dalle 21 si canta tutti insieme, anche in diretta.
13: Con Andrea Secci e Luca Giorgi.
1: Posti limitati, prenota ora.
13: Perché la domenica è italiana.
14: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia.
15: GoYes, viaggi di gruppo.com.
14: Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
1: sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
6: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
12: Pensavo ad una luce
16: soft, dai toni caldi,
12: che sia intensa e bianchissima,
16: con i LED dimmerabili,
12: a piantana o a soffitto,
16: a diffusione dal pavimento.
17: Posso darvi un consiglio?
12: Sì?
17: Luce più!
18: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
19: Scopri di più su lucepiu.com.
20: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
21: Questa è Radio Nostalgia.

Quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio.

0: Sono le 8 e 28 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo un euro con la linea Materassi Medical.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Sabato 9 maggio. Radio Nostalgia ti aspetta dalle 18 a Pontremoli per la grande apertura di The Land of the Moon. Un progetto che nasce per portare sempre più valore, turismo ed opportunità alla Lunigiana. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia, con Andrea Secci, la stagista, Luca Giorgi e tanti ospiti. Il 9 maggio, accendi la radio o passa a trovarci in via Garibaldi a Pontremoli. The Land of the Moon, Property Management. Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato caratterizzata da una temporanea tregua su tutta l'Italia, con tempo in prevalenza asciutto, ampie belle schiarite al mattino, si apriranno un po' su tutte le regioni, un po' di variabilità residua sul basso versante adriatico e quello ionico. Poi nel pomeriggio aumentano però le nubi a partire da ovest per il ritorno di un fronte atlantico legato al vortice di bassa pressione sulla penisola iberica, che porterà un aumento delle nubi e delle prime piogge in Sardegna in serata, che poi nella notte successiva si estenderanno anche a parte del versante tirrenico. Temperature in aumento nel complesso molto gradevoli, massime tra 21 e 26 gradi su gran parte d'Italia. Venti inizialmente deboli ma tenderanno a rinforzare in serata da sud-est tra Sicilia e Sardegna, dove il mare tenderà a divenire molto mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
6: Sono Vincenzo, sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
7: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
3: Direttore sanitario Nadia Singarella.
8: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
9: Siamo amanti della pasta.
8: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
10: E anche basta con questo spot!
11: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
12: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
13: Ci siamo, ecco la cassaforte.
14: Non mi ricordo la combinazione.
13: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
14: Vai.
13: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
14: Sì?
13: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
14: Ah, Andreoni.
13: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
5: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
15: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4. Tra le
16: cose che... Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
17: Solo per pochi giorni hai il finanziamento a tasso zero e la lavastoviglie Siemens in omaggio.
18: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cadere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
8: Sono le 8 e 54 minuti.
9: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo un euro con la linea Materassi Medical.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Buongiorno da Daniele Baldi, ancora stallo sullo stretto di Hormuz. Donald Trump, che aveva detto di aspettarsi una risposta iraniana all'ultima proposta americana per la fine del conflitto, non risponde ai giornalisti che gli chiedono aggiornamenti in proposito. No all'escalation, le parti approdino a una soluzione negoziale, ribadiscono in un colloquio i ministri degli esteri di Russia e Arabia Saudita, Lavrov e Farhan. Intanto non si ferma l'offensiva israeliana nel sud del Libano, almeno 31 i morti nelle ultime 24 ore. Un dialogo franco tra alleati, così Giorgia Meloni sui social commenta il colloquio avuto ieri a Palazzo Chigi con Marco Rubio. Di ottimo incontro e partnership strategica parla anche il segretario di Stato americano, il servizio di Alessio Galea.
11: Si è conclusa la visita romana di 2 giorni del segretario di Stato americano Rubio. Dopo l'udienza in Vaticano da Prevost giovedì scorso, ieri colloqui con il ministro Tajani alla Farnesina e la premier Meloni a Palazzo Chigi. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi ripetuti di Trump al Papa e al governo di Roma. In un punto stampa il segretario di Stato ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran, spero in una risposta seria. Poi ha chiarito di non aver parlato con la premier di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Meloni ha prima affidato ai social il suo pensiero parlando di un dialogo franco tra alleati che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Nel pomeriggio, arrivando ad un convegno di Confagricoltura, la Presidente del Consiglio ha aggiunto di aver parlato anche di Ucraina, Cina e della prossima visita del Presidente Trump. La maggioranza applaude alla centralità dell'Italia e del governo, critiche invece dalle opposizioni. Per il leader di AVS Fratoianni, l'incontro con Rubio tutta una farsa e il governo obbedisce a Trump.
10: Sembra reggere la tregua proclamata dalla Russia a decorrere da ieri in vista delle odierne celebrazioni per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Nelle scorse ore il presidente ucraino Zelensky ha rassicurato che non vi saranno attacchi oggi in concomitanza con la parata a Mosca, ipotesi che aveva spinto il Cremlino a minacciare raid ritorsivi sulla capitale ucraina. E secondo Donald Trump ci sarebbe un accordo per prorogare il cessate il fuoco anche nella giornata di domani. L'intesa prevederebbe anche uno scambio di 1.000 prigionieri per parte, fa sapere lo stesso presidente americano, ribadendo la propria disponibilità a favorire negoziati di pace. A Mosca oggi anche la presenza insolita di un leader europeo, del premier slovacco Fico, che si è detto ottimista sulla conclusione del conflitto, perorando la necessità di un dialogo diretto col presidente russo Putin. Cerimonia Palazzo Madama oggi per il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, alla presenza del presidente Mattarella, poco prima l'omaggio alla lapide di Aldo Moro in via Caetani nel 48esimo anniversario dell'uccisione dello statista che qui fu ritrovato. Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità è il titolo del nuovo libro scritto da Tino Iannuzzi e Alberto Losacco, presentato a Roma con la partecipazione di Pier Ferdinando Casini, che ha scritto la prefazione, di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e dell'ex ministro della cultura Dario Franceschini. Nicola Compagnone ne ha parlato con Alberto Losacco, autore del libro.
3: Beh, Aldo Moro ci lascia una lezione importante che vale per il nostro paese, ma vale anche per il centro-sinistra, per il Partito Democratico. La lezione principale è quella del pluralismo e del governo della complessità. Moro ha sempre cercato di governare appunto la complessività e non di evitarla, cosa che purtroppo in politica sta accadendo negli ultimi anni molto di frequente. Se ne vedono le conseguenze, mentre la democrazia si fa sempre costruendo insieme a qualcun altro. Questa è la grande lezione di Moro.
4: Quelli di Aldo Moro sono insegnamenti utili anche nella politica dei giorni nostri?
3: Senz'altro, la figura di Moro è attualissima. La sua lezione è perfetta nel tempo che stiamo vivendo, per quello abbiamo fatto questo libro in questo momento storico.
10: Spero di non essere arrestato perché io questo fatto atroce non l'ho commesso. Così in uno scritto Andrea Sempio, indagato nell'inchiesta bis della Procura di Pavia per l'omicidio volontario di Chiara Poggi nel 2007. Per gli inquirenti a indicarne la responsabilità sarebbero anche intercettazioni ambientali effettuate nell'ultimo anno su di lui e i familiari. Per Alberto Stasi invece potrebbe aprirsi la revisione del processo che lo aveva condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. La nuova indagine ne escluderebbe la presenza sulla scena del delitto. Gli ultimi 90 minuti della stagione regolare di Serie B sanciscono la promozione del Frosinone e la retrocessione di Reggiana, Spezia e Pescara, definita la griglia dei playoff che eleggeranno la terza squadra che salirà in Serie A. Gerardo De Vivo.
5: Promettevano emozioni, promessa mantenuta. Alle ultime gare della stagione regolare hanno tenuto col fiato sospeso fino all'ultimo minuto i tifosi delle squadre in lotta per la salvezza, mentre al vertice hanno festeggiato quasi subito quelli del Frosinone con un comodo 5-0 casalingo sul Mantova, i

0: dove accedono dunque nell'ordine Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino, le prime due direttamente in semifinale contro le vincenti di Catanzaro, Avellino e Modena, Juve Stabia.
1: Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito Novak Djokovic, KO al debutto con il ventenne croato Prismic. Oggi l'esordio di Jannik Sinner, che nel secondo turno affronta l'austriaco Hofner. Ed è tutto, a più tardi.
2: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
3: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
2: Da Progetto Casa.
3: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
2: Con una promo così, corriamo!
3: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
2: Da Progetto Casa. Aran.
4: L'offerta scade il 30 maggio.
5: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
6: Io dormo benissimo.
5: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
6: Basta russare.
5: Mi prendi in giro?
6: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
5: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea Medical.
6: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
8: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
9: Alla Spezia sta arrivando qualcosa di unico. L'11 maggio, dalle ore 17, inaugura Vita Più, il primo centro dedicato alla longevità e al benessere. In via Angela Gotelli 66, solo per chi sarà presente, trattamenti fino al 30% di sconto. E per chi prenota nella prima settimana, il regalo una seduta di Red Mask a fotobiomodulazione.
7: Ciao, sono Andrea Secci e ci vediamo e ci sentiamo l'11 maggio dalle 17.30. Anche in diretta su Radio Nostalgia per la grande inaugurazione di
9: Vita Più. Non è estetica, è il tuo futuro.
10: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
11: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
10: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani.
11: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
12: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
10: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
13: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
14: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
13: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno. Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo un euro con la linea Materassi Medical.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
6: Radio Nostalgia.
7: Buon sabato di ultimo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Isaia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 9 maggio gli attori Albert Finney e Glenda Jackson e il cantante Billy Joel. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado del toro, hai una grande fiducia in te stesso, tanto che le tue imprese ti riusciranno anche se verranno ostacolate da varie parti. Talvolta questa caratteristica ti metterà però in difficoltà. Dovrai imparare a essere ponderato e soprattutto meno impulsivo. La fortuna ti assiste in varie fasi della tua vita, nella quale devi imparare a riconoscere i momenti giusti per agire. Non dovrei essere sorpreso se un giorno ti ritroverai ricco. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura del weekend per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. Vecchie situazioni si illuminano sotto una luce nuova. Se ancora destano il nostro interesse, possiamo finalmente vedere ciò che prima ci sfuggiva. Lasciamo andare per fare spazio a possibilità inaspettate. Ogni scelta fatta con consapevolezza apre strade diverse. Toro, guardiamo alle tentazioni con onestà e non con paura per scoprire ciò che vogliamo davvero. Plutone è intenso e porta desideri e prove di autocontrollo, ma l'amico Giove offre lucidità per incanalarli. Gemelli, possediamo tutti gli strumenti per dare inizio a nuove attività. È il momento di usare la nostra forza di volontà e l'entusiasmo per gli affari. La Luna in Acquario manda un invito a mettere in campo tutte le nostre migliori qualità. Cancro, il sole in sestile ci rende disponibili e sensibili ai bisogni altrui. Troviamo soddisfazione nel guidare le persone con saggezza e profonda empatia. Non temiamo di mostrare affetto in famiglia, nelle relazioni o in una collaborazione. Leone, il sole e Mercurio in Toro possono far emergere qualche discussione che richiede chiarezza immediata. Un confronto difficile libera l'energia e avvia una nuova fase. Venere e Nettuno poi addolciscono il tono. Vergine, siamo un punto di riferimento saggio e forza trainante per chi ci circonda, offrendo consigli preziosi e disinteressati. La generosità ripaga. La sensibilità ci rende più empatici. Se emerge una distanza, non colmiamola con parole frettolose. Bilancia, se oggi il lavoro chiede un impegno straordinario, accettiamo la sfida con entusiasmo, sapendo che le nostre proposte verranno premiate. Non facciamoci frenare dalle vecchie strutture imposte dall'opposizione di Saturno. Siamo ispirati e ottimisti. Scorpione, non temiamo di condividere le nostre intuizioni più visionarie, ma fidiamoci del nostro sesto senso per distinguere le alleanze fertili da quelle sterili. Quando ogni voce all'interno di un coro riesce a trovare il proprio spazio, allora lì nasce un canto melodioso. Sagittario, l'armonia nasce da gesti semplici, dal prenderci cura di noi, di ciò che ci appartiene e di chi amiamo. Concentriamo le energie sui nostri obiettivi personali. La Luna e Marte propizi danno solidità ai desideri. Capricorno, Non fermiamoci alle prime difficoltà. Se abbiamo un progetto in cantiere, muoviamoci per trovare un collaboratore fidato. Se stiamo pensando di affrontare a breve un acquisto importante, chiediamo un'ulteriore opinione a un esperto. Acquario, sfruttiamo Venere in Gemelli per comunicare la nostra visione. Un approccio modesto e inclusivo garantirà il successo duraturo in ogni iniziativa. La Luna amplifica la fiducia nel prossimo, ma attenzione a non esagerare con aspettative irrealistiche. Pesci, le delusioni non cancellano la bontà delle esperienze vissute. Possiamo scegliere di ricordare ciò che ci ha nutrito e non quello che ci ha ferito. È il momento giusto per riavvicinarci a qualcuno che abbiamo allontanato o per rimetterci in gioco. E per chiudere oggi un proverbio zen che è anche un buon consiglio ed è il seguente: viaggia leggero, anche ieri è bagaglio. Radio Nostalgia.
8: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
9: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
10: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
11: Pensavo ad una luce
12: soft, dai toni caldi,
11: che sia intensa e bianchissima,
12: con i LED dimmerabili,
11: a piantana o a soffitto,
12: a diffusione dal pavimento.
13: Posso darvi un consiglio?
11: Sì?
13: Luce più!
14: Luce più metti tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
15: Scopri di più su lucepiu.com.
16: Qualsiasi momento diventa importante. Se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
17: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19.30 apri cena a Castel di Poggio. Con me, Biva DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
16: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4.
18: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
19: Radio Nostalgia.
20: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: Andrea e Andrea Secci.
3: Sabato 9 maggio, Radio Nostalgia ti aspetta dalle 18 a Pontremoli per la grande apertura di The Land of the Moon, un progetto che nasce per portare sempre più valore, turismo ed opportunità alla Lunigiana. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia, con Andrea Secci, la stagista, Luca Giorgi e tanti ospiti. Il 9 maggio, accendi la radio o passa a trovarci in via Garibaldi a Pontremoli. The Land of the Moon, Property Management.
4: Sono le 9:57.
5: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo un euro con la linea Materassi Medical.
3: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio al largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe invece di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. All'indomani della visita a Roma del segretario di Stato americano Rubio, tra Italia e Stati Uniti spunta il caso di un cittadino americano, Lee Gilley, in attesa di processo in Texas con l'accusa di aver ucciso la moglie incinta, evaso dai domiciliari e fuggito in Italia con un passaporto falso. Intercettato a Malpensa, ora in carcere a Torino. Washington ne chiede l'estradizione, ma la Corte d'Appello di Torino fa notare che per la nostra Costituzione non può effettuarsi se rischia la pena di morte in vigore nello Stato americano e ritiene non sufficiente una rassicurazione giunta dalla polizia texana. Omicidio all'alba nel centro storico di Taranto. Un cittadino, forse maliano di 35 anni, è stato assalito e colpito ripetutamente con un oggetto appuntito, forse un cacciavite. I fendenti si sono rivelati fatali. Gravissimo incidente stradale all'alba in provincia di Venezia. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato in un canale lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. 6 persone sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo, altri 3 uomini sono rimasti incastrati e sono stati poi recuperati senza vita dai soccorritori. Sul posto anche i carabinieri e i sommozzatori dei vigili del fuoco. Calcio: Torino Sassuolo 2-1 ha aperto la 36esima giornata di Serie A. Sotto per la rete di Torsveld, i granata ribaltano il match nella ripresa con i gol di Simeone e Pedersen. Oggi il turno prosegue con Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. Gastronomia e convivialità in un tour attraverso l'Italia. Sentiamo.
7: Da maggio a luglio Pesto Barilla sarà in viaggio per l'Italia, coinvolgendo appassionati e curiosi nel tour del suo Basil Bar, all'insegna dello spirito conviviale italiano. Nicole Bompani, marketing manager Pesto Barilla, spiega come è nata l'idea.
8: L'idea nasce dalla volontà di portare l'esperienza di Pesto Barilla sempre più vicina alle persone, facendola vivere in modo contemporaneo, coinvolgente e anche un po' sorprendente. Con il Basil Bar by Pesto Barilla abbiamo immaginato un format itinerante capace di raccontare non solo la cremosità irresistibile del nostro pesto, ma anche tutto ciò che rappresenta convivialità e uno stile di vita moderno.
7: Il debutto a Napoli, poi il Basil Bar by Pesto Barilla toccherà Palermo, Catania, Padova, Torino e Roma. Ma come sono organizzate le tappe?
8: Al Basil Bar by Pesto Barilla i visitatori troveranno un ambiente dal mood contemporaneo, degustazioni e masterclass con i talent creator. Ci sarà un'atmosfera molto conviviale, con degustazioni dedicate alla nostra gamma di Pesto Barilla e menù studiati per reinterpretare in chiave creativa alcune ricette della tradizione locale.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: acqua.
1: Un monumento alla cucina di eccellenza.
0: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Crystal.
1: Wow!
0: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
1: E la buona cucina toscana.
0: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: Assicurazione completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Ci siamo, ecco la cassaforte.
2: Non mi ricordo la combinazione.
1: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
2: Vai.
1: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
2: Sì?
1: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
2: Ah, Andreoni.
1: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
3: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
4: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
5: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
6: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
5: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato da Like.
6: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
7: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
8: Siamo amanti della pasta.
7: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
9: E anche basta con questo spot!
10: E non se ne può più, una bella rottole fa.
11: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
12: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
13: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
14: Dove, oh, dove?
13: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
14: Ah, sì, Ciccio Pennello.
13: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
12: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
13: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
15: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
16: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: Con lei, l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Sono le 10 e 25 minuti.
6: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo un euro con la linea Materassi Medical.
7: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In Fippili in direzione mare un chilometro di coda per una perdita di carico al chilometro 40 tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono stati confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
7: Radio Nostalgia.
9: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
0: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocha d'Or e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
10: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
0: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
11: Alla Spezia sta arrivando qualcosa di unico. L'11 maggio, dalle ore 17, inaugura Vita Più, il primo centro dedicato alla longevità e al benessere. In via Angela Gotelli 66, solo per chi sarà presente, trattamenti fino al 30% di sconto. E per chi prenota nella prima settimana, il regalo una seduta di Red Mask a fotobiomodulazione.
12: Ciao, sono Andrea Secci e ci vediamo e ci sentiamo l'11 maggio dalle 17:30. Anche in diretta su Radio Nostalgia per la grande inaugurazione di
11: Vita Più. Non è estetica, è il tuo futuro.
12: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
13: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
14: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano Velocità Classic e Coppa Italia.
15: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
16: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
17: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice, vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
19: Solo per pochi giorni hai il finanziamento a tasso zero e la lavastoviglie Siemens in omaggio.
20: Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Fabio R. Ci sentiamo questa sera dalle 18 alle 20 con la migliore musica dance anni 70, 80, 90.
1: Su Radio Nostalgia, Let's Go Out for a Drink con Fabio R.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Sono le 10 e 56 minuti.
8: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo un euro con la linea Materassi Medical.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il Frosinone festeggia il ritorno in Serie A. Reggiana, Spezia e Pescara scivolano in C. Con un'ultima giornata di gare all'ultimo respiro, la Serie B ha emesso quasi tutti i suoi verdetti, a partire dalla vetta dove, insieme al Venezia, già col pass per la A, che col 2-0 sul Palermo vince il campionato, viene promosso il Frosinone. Ai ciociari serviva almeno un punto, ne sono arrivati tre, con un netto 5-0 casalingo sul Mantova, che certifica il ritorno nella massima serie dopo 2 anni tra i cadetti. Il tecnico Massimiliano Albini.
10: Sono felice, sono molto felice. Sono felice per tutti voi, anche per città, per la società. E quindi ho un sentimento dentro bello. Lasciatemi ringraziare la squadra, tutti i calciatori. Ho avuto la fortuna di lavorare in una grande società. Lasciatemi ringraziare il mio staff. È una vittoria di un campionato meritato.
9: In coda all'1-1 di Pescara Spezia, condanna entrambe alla Serie C insieme alla Reggiana. Inutile l'1-0 sulla Sampdoria, faranno lo spareggio per non retrocedere il Bari, vittorioso 3-2 a Catanzaro, e il Sudtirolo all'1-1 in casa con la Juve Stabia. 16 e 22 maggio le date del doppio confronto. Si salvano l'Entella 2-1 sulla Carrarese e in extremis l'Empoli 2-2 in trasferta col Monza. L'Avellino batte il Modena 1-0 e c'entra l'ultimo posto utile per i playoff che scattano il 12 maggio con Modena, Juve, Stabia, Catanzaro, Avellino. Gara unica, chi passa affronta nelle semifinali andata e ritorno Monza e Palermo. 24 e 29 maggio le date della finale che eleggerà la terza squadra promossa. E mancano ancora 3 giornate alla fine della Serie A. La 36esima si è aperta col 2-1 in rimonta di Torino-Sassuolo, sotto per la rete di Torstved. I granata ribaltano il match nella ripresa con i gol di Simeone e Pedersen. Oggi Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì, e Lecce-Juventus. Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito. Novak Djokovic KO al debutto in 3 set con il croato Prizmic. Non era mai accaduto in 18 partecipazioni al Foro Italico che il serbo uscisse all'esordio. Venerdì invece positivo per gli azzurri, vincono e vanno al terzo turno Musetti, Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. E oggi è il grande giorno dell'esordio di Jannik Sinner, che parte dal secondo turno contro l'austriaco Hofner. Il via non prima delle 19 nella prima gara del programma serale. Ieri ennesimo bagno di folla per il numero uno del mondo, che tra i tifosi osannanti si è allenato su uno dei campi del Foro Italico insieme a Flavio Cobolli, anche lui al debutto oggi contro Atman. Per gli italiani oggi anche Bellucci, Echeverri, Pellegrino, Fils e Jasmine Paolini contro la belga Mertens. Con francese Magnier in maglia rosa dopo la vittoria in volata nella tappa d'apertura, il Giro d'Italia affronta oggi la seconda delle 3 tappe in Bulgaria. Si va da Burgos a Veliko Tarnovo. 5ª tappa stagionale del Moto Mondiale di Channel Le Mans per il Gran Premio di Francia. Stamattina le qualifiche alle 15, la sprint MotoGP. Domani la gara lunga alle 14. In vetta alla classifica iridata c'è Marco Bezzecchi con l'Aprilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
8: Io dormo benissimo.
11: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
8: Basta russare.
11: Mi prendi in giro?
8: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
11: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea Medical.
8: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRent hai noleggiato.

0: ore sono tornata a farlo, grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
1: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
2: Direttore sanitario Nadia Singarella.
3: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
4: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.

0: sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok. Ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10.30.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Sabato 9 maggio, Radio Nostalgia ti aspetta dalle 18 a Pontremoli per la grande apertura di The Land of the Moon, un progetto che nasce per portare sempre più valore, turismo ed opportunità alla Lunigiana. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia, con Andrea Secci, la stagista, Luca Giorgi e tanti ospiti. Il 9 maggio, accendi la radio o passa a trovarci in via Garibaldi a Pontremoli.
14: The Land of the Moon, Property Management.
15: Sono le 11:30.
16: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo 1 euro con la linea Materassi Medical.
13: Il meteo di Radio Nostalgia.
17: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato caratterizzata da una temporanea tregua su tutta l'Italia, con tempo in prevalenza asciutto, ampie belle schiarite al mattino, si apriranno un po' su tutte le regioni, un po' di variabilità residua sul basso versante adriatico e quello ionico. Poi nel pomeriggio aumentano però le nubi a partire da ovest per il ritorno di un fronte atlantico legato al vortice di bassa pressione sulla penisola iberica, che porterà un aumento delle nubi e delle prime piogge in Sardegna in serata, che poi nella notte successiva si estenderanno anche a parte del versante tirrenico. Temperature in aumento nel complesso molto gradevoli, massime tra 21 e 26 gradi su gran parte d'Italia. Venti inizialmente deboli ma tenderanno a rinforzare in serata da sud-est tra Sicilia e Sardegna, dove il mare tenderà a divenire molto mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
18: 9.80.
1: Oh, ma la senti?
19: È la domenica italiana al 9.80 di Sarzana.
1: Dalle 20 si mangia a giro pizza a 20 euro con vino, sorbetto e caffè.
19: Oppure a 30 euro salumi, sgabei, grigliata mista, vino, sorbetto e caffè.
1: Ma attenzione!
19: Il tavolo sceglie solo un menù.
1: E dalle 21 si canta tutti insieme, anche in diretta.
19: Con Andrea Sici e Luca Giorgi.
1: Posti limitati, prenota ora.
19: Perché la domenica è italiana.
8: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
7: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
8: Da Progetto Casa.
7: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
8: Con una promo così, corriamo!
7: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
8: Da Progetto Casa. Aran.
1: L'offerta scade il 30 maggio.
4: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Scusa,
6: mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
18: Onda lunga, ma è un invito a cena?
6: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
18: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
20: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
21: Siamo amanti della pasta.
20: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
22: E anche basta con questo spot!
23: E non se ne può più, la bella è rotta le fa...
24: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
25: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
26: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
27: Ci siamo, ecco la cassaforte.
28: Non mi ricordo la combinazione.
27: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
28: Vai.
27: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
28: Sì?
27: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
28: Ah, Andreoni.
27: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
29: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Sulla Fipilin rallentamenti per una perdita di carico tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno e code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono stati confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: sabato, tre gli appuntamenti di oggi con il 3 per te, perché dalle 17 saremo live da Pontremoli, dove oggi parte la nuova avventura di Marta & Company, ovvero The Land of the Moon. Oggi inaugurano il loro ufficio nel cuore della Lunigiana, Pontremoli, e presto, prestissimo, li sentirete anche alla radio con questo nuovo format che vi racconta la Lunigiana, ma soprattutto tutte le esperienze che si possono fare in questa terra meravigliosa. Ma adesso è tempo di 3 per te, è tempo di rendere protagonista uno di voi, Riccardo. Ricky, per gli amici, ci ascolta ogni giorno mentre lavora, fa il parrucchiere e ci ha mandato questo messaggio. Comunque te lo dico già, Ricky, la fava sei tu, sentiamolo.
1: Buongiorno Fave, allora vorrei sentire anch'io il 3 per te e vorrei scegliere queste canzoni: Into My Arms di Nick Cave, Kashmir delle Led Zeppelin e Purple Rain. Grazie e un saluto da Riccardo. Ciao Fave.

Su Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare

È il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Buongiorno Fave, allora vorrei sentire anch'io il 3 per te e vorrei scegliere queste canzoni: Into My Arms di Nick Cave, Kashmir di Led Zeppelin e Purple Rain. Grazie e un saluto da Riccardo. Ciao Fave.
1: Riccardo, che ci ascolta ogni giorno mentre fa i capelli, è un parrucchiere, ci ha messo la voce e si è reso protagonista del 3 per te di questo 9 maggio. Domani potrebbe toccare a te, quindi se stai pensando di partecipare, mandami subito al 338 63 60 114 la tua nota vocale tramite WhatsApp. Nome, città e tre canzoni, e se sei il più veloce domani tocca proprio a te. Ci fermiamo, vi ricordo che dalle 17 saremo live oggi io, il Giorgi e la stagista da Pontremoli, dove apre ufficialmente The Lamb on the Moon. Poi se volete capire e sapere di più, o ci passate a trovare o scegliete la radio dalle 17. Ci saremo live fino alle 19.30, poi arriva Fabio R, poi arriva il Biba con boom boom boom, insomma lo sapete, qua si fa solo belle cose, bella gente, bella musica, ovviamente sempre solo su Radio Nostalgia. Un bacio dai fratelli Secci.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
6: Cadere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: No IVA Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
9: Sabato 9 maggio, Radio Nostalgia ti aspetta dalle 18 a Pontremoli per la grande apertura di The Land of the Moon. Un progetto che nasce per portare sempre più valore, turismo ed opportunità alla Lunigiana. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia, con Andrea Secci, la stagista, Luca Giorgi e tanti ospiti. Il 9 maggio, accendi la radio o passa a trovarci in via Garibaldi a Pontremoli. The Land of the Moon. Property Management.
10: Sono le 11 e 59 minuti.
11: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo 1 euro con la linea Materassi Medical.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
12: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così il presidente Putin nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che chiede all'Europa di tornare al dialogo diretto col presidente russo. È stato rintracciato e fermato il 60enne di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni in casa a Piacenza. L'uomo aveva chiamato il 112 denunciando il femminicidio e poi si è reso irreperibile. È stato trovato al cimitero monumentale di Piacenza sulla tomba del figlio morto. Qualche anno fa aveva tentato di togliersi la vita. Reo confesso di omicidio, un ragazzo di 16 anni che ieri sera si è presentato in questura a Palermo. L'adolescente ha colpito mortalmente con un corpo contundente il vicino di 69 anni che l'aveva invitato nel casolare dove abitava. Mi sono difeso dalle sue avance sessuali e l'ho colpito alla testa, avrebbe raccontato il giovane agli investigatori. Si indaga per ricostruire la dinamica. Si apre ufficialmente oggi l'edizione più contestata della Biennale di Venezia. Dopo le contestazioni e le azioni dimostrative per la presenza del padiglione russo, ieri momenti di tensione si sono verificati al corteo

0: 9.80.
1: Oh, ma la senti?
2: È la domenica italiana a 9.80 di Sarzana.
1: Dalle 20 si mangia, giro pizza 20 euro con vino, sorbetto e caffè.
2: Oppure a 30 euro salumi, sgabei, grigliata mista, vino, sorbetto e caffè.
1: Ma attenzione!
2: Il tavolo sceglie solo un menù.
1: E dalle 21 si canta tutti insieme, anche in diretta.
2: Con Andrea Sici e Luca Giorgi.
1: Posti limitati, prenota ora.
2: Perché la domenica è italiana.
3: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
4: Io dormo benissimo.
3: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Basta russare.
3: Mi prendi in giro?
4: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
1: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
6: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
7: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
6: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
1: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
8: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
9: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
10: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano Velocità Classic e Coppa Italia.
9: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
10: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
11: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
9: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
12: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Apuane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musica Antiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Apuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
13: Pensavo ad una luce
14: soft, dai toni caldi,
13: che sia intensa e bianchissima,
14: con i LED dimmerabili,
13: a piantana o a soffitto,
14: a diffusione dal pavimento.
15: Posso darvi un consiglio?
13: Sì?
15: Luce più!
13: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
16: Scopri di più su lucepiu.com.
17: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: Ogni sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom Radio Nostalgia, io sono il Biba in diretta dal Privé del Colle Beneto.
0: Ogni sabato, ospiti, notizie dal mondo della notte e tanto altro con Biba DJ.
2: Boom Boom Boom!
0: Ogni sabato, solo su Radio Nostalgia. Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
3: Sono le 12 e 28 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo un euro con la linea Materassi Medical.
0: Radio Nostalgia, viabilità.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono stati confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
5: Qualsiasi momento diventa importante se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
6: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19:30 apericena a Castel di Poggio con me, Biba DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
5: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4.
7: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRE.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
2: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
3: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
2: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
3: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
4: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione, centro pneumatici due ruote.
2: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
5: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
6: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
7: Dove, oh, dove?
6: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
7: Ah, sì, Ciccio Pennello.
6: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
5: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
6: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
8: Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Sono le 12 e 54 minuti.
6: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo 1 euro con la linea Materassi Medical.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Buongiorno da Daniele Ubaldi, apriamo con un aggiornamento legato all'antivirus. Attivata anche in Italia la sorveglianza di 4 persone entrate in contatto con la donna fatta sbarcare da un volo KLM e poi morta. Intanto la nave da crociera MV Ondius, teatro del focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani a Tenerife, dove arriverà nel porto industriale anche il direttore generale dell'OMS e i ministri della Spagna, che hanno attivato i protocolli sanitari necessari allo sbarco. Tra Russia e Ucraina e tregua nel contesto delle celebrazioni a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, con Putin che punta nuovamente il dito contro la NATO. Alessandro Cisilin.
9: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Vladimir Putin nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Il presidente russo rivendica successi e li ammanta di etica. La chiave risiede nella nostra forza morale, nel coraggio e nel valore, nella nostra unità e capacità di resistere a qualsiasi avversità. Supereremo ogni sfida, proclama in un discorso peraltro breve, in una cerimonia in tono minore rispetto al passato, per motivi di sicurezza, gli stessi che avevano indotto il Cremlino ad annunciare un inedito cessate il fuoco e a minacciare attacchi massicci su Kiev, incluso il quartiere delle ambasciate, se l'Ucraina lo avesse violato. L'impasse tra moniti reciproci si sarebbe sciolto in Florida dopo colloqui con l'inviato ucraino Umerov e l'annuncio condiviso di una tregua estesa anche a domani, che include inoltre lo scambio di 1000 prigionieri per parte. A riferirlo lo stesso Trump, che rilancia l'appello: fermate questa guerra, è una follia. A dirsi ottimista in proposito un leader europeo insolitamente presente a Mosca, il premier slovacco Fico, che rilancia: è tempo che l'Europa torni al dialogo diretto con Putin.
8: Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio a largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News, il greggio sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. In questa fase storica i popoli si trovano dinanzi a prove temibili e di straordinaria importanza. Illusorio pensare di rispondere in assenza di strumenti e politiche condivise. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio diffuso in occasione della giornata dell'Europa. A Roma, nella 2 giorni di iniziative organizzate dal Parlamento europeo in Italia, con il coinvolgimento di migliaia di giovani, anche la vicepresidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che dall'evento Lucide Europa in Piazza del Campidoglio sottolinea il senso della festa.
10: Mandare un messaggio di speranza. I nostri giovani hanno delle preoccupazioni sui conti, sulla possibilità di trovare una casa, per avere un lavoro dignitoso. Noi come politici dobbiamo avere la responsabilità e il coraggio di dirglielo e di trovare delle soluzioni per loro.
8: Reo confesso di omicidio, un ragazzo di 16 anni che ieri sera si è presentato in questura a Palermo. L'adolescente ha detto di aver colpito mortalmente con un corpo contundente il vicino di 69 anni che l'aveva invitato nel casolare dove abitava. Mi sono difeso dalle sue avance sessuali e l'ho colpito alla testa, avrebbe raccontato il giovane che viene ascoltato dagli investigatori. Attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Stasera il numero uno del mondo inizia contro l'austriaco Hofner il cammino nel torneo romano, che nel frattempo ha perso Novak Djokovic. Gerardo De Vivo.
11: L'ex re saluta poco prima che entri in scena l'imperatore in un ideale passaggio di consegne più volte ripetuto negli ultimi due anni, che prima o poi sarà definitivo. Novak Djokovic ha detto addio al torneo che ha vinto 6 volte uscendo al debutto, mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma, contro il ventenne croato Prezmic. E oggi sulla terra rossa del Foro Italico atterra l'extraterrestre a caccia di un successo che all'Italia manca esattamente da 50 anni dal trionfo nel 1976 di Adriano Panatta. Jannik Sinner ha vinto gli ultimi 5 Masters 1000 di fila, unico tennista nella storia a riuscirci, punta al sesto che è anche l'unico che manca nella sua strabordante bacheca. I tifosi che lo seguono adoranti, anche ieri in migliaia ad assistere all'allenamento, sparring partner di turno Flavio Cobolli, stasera riempiranno le tribune del centrale per il debutto contro l'austriaco Hofner, il via alle 19. Nella giornata azzurra Cobolli, Atman, Bellucci Eceverri, Pellegrino Fils e Jasmine Paolini contro la belga Mertens.
8: Ed è tutto, buon pomeriggio.
12: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
13: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
12: Da Progetto Casa.
13: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
12: Con una promo così, corriamo!
13: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
12: Da Progetto Casa. Aran.
14: L'offerta scade il 30 maggio.

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Alla Spezia sta arrivando qualcosa di unico. L'11 maggio, dalle ore 17, inaugura Vita Più, il primo centro dedicato alla longevità e al benessere. In via Angela Gotelli 66, solo per chi sarà presente, trattamenti fino al 30% di sconto. E per chi prenota nella prima settimana, il regalo una seduta di Red Mask a fotobiomodulazione.
2: Ciao, sono Andrea Secci e ci vediamo e ci sentiamo l'11 maggio dalle 17.30. Anche in diretta su Radio Nostalgia per la grande inaugurazione di
1: Vita Più. Non è estetica, è il tuo futuro.
3: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
4: Siamo amanti della pasta.
3: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
5: E anche basta con questo spot!
6: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
7: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
2: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
8: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
9: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Cadere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Sabato 9 maggio. Radio Nostalgia ti aspetta dalle 18 a Pontremoli per la grande apertura di The Land of the Moon. Un progetto che nasce per portare sempre più valore, turismo ed opportunità alla Lunigiana. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia, con Andrea Secci, la stagista, Luca Giorgi e tanti ospiti. Il 9 maggio, accendi la radio o passa a trovarci in via Garibaldi a Pontremoli. The Land of the Moon. Property Management.
4: Sono le 13 e 30 minuti.
5: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo 1 euro con la linea Materassi Medical.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta, dal 14 maggio solo al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
20: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
21: Giornata di sabato caratterizzata da una temporanea tregua su tutta l'Italia, con tempo in prevalenza asciutto, ampie belle schiarite al mattino, si apriranno un po' su tutte le regioni, un po' di variabilità residua sul basso versante adriatico e quello ionico. Poi nel pomeriggio aumentano però le nubi a partire da ovest per il ritorno di un fronte atlantico legato al vortice di bassa pressione sulla penisola iberica, che porterà un aumento delle nubi e delle prime piogge in Sardegna in serata, che poi nella notte successiva si estenderanno anche a parte del versante tirrenico. Temperature in aumento nel complesso molto gradevoli, massime tra 21 e 26 gradi su gran parte d'Italia. Venti inizialmente deboli ma tenderanno a rinforzare in serata da sud-est tra Sicilia e Sardegna, dove il mare tenderà a divenire molto mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
22: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
5: Io dormo benissimo.
22: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
5: Basta russare.
22: Mi prendi in giro?
5: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
22: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea Medical.
5: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
20: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
23: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
24: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Mi chiamo Noemi, ho 65 anni, ho sempre avuto problemi a portare la dentiera, ma oggi, grazie a SFP Dental Service, ho tutti i denti fissi.
2: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia, presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
3: Direttore sanitario Nadia Singarella.
4: Ci siamo, ecco la cassaforte.
5: Non mi ricordo la combinazione.
4: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
5: Vai.
4: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
5: Sì?
4: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
5: Ah, Andreoni.
4: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
6: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
7: Una specie di monumento?
6: Acqua.
7: Un monumento alla cucina di eccellenza?
6: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
7: Wow!
6: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
7: E la buona cucina toscana.
6: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
8: Questa è Radio Nostalgia. Scream!

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sabato 9 maggio, Radio Nostalgia ti aspetta dalle 18 a Pontremoli per la grande apertura di The Land of the Moon, un progetto che nasce per portare sempre più valore, turismo ed opportunità alla Lunigiana. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia, con Andrea Secci, la stagista, Luca Giorgi e tanti ospiti. Il 9 maggio, accendi la radio o passa a trovarci in via Garibaldi a Pontremoli. The Land of the Moon, Property Management.
3: Sono le 13 e 56 minuti.
4: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo un euro con la linea Materassi Medical.
2: Alla Spezia sta arrivando qualcosa di unico. L'11 maggio, dalle ore 17, inaugura Vita Più, il primo centro dedicato alla longevità e al benessere. In via Angela Gotelli 66, solo per chi sarà presente, trattamenti fino al 30% di sconto. E per chi prenota nella prima settimana, il regalo una seduta di Red Mask a fotobiomodulazione.
5: Ciao, sono Andrea Secci e ci vediamo e ci sentiamo l'11 maggio dalle 17.30, anche in diretta su Radio Nostalgia, per la grande inaugurazione di...
2: Vita Più, non è estetica, è il tuo futuro.
6: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
7: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
6: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
7: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
5: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
8: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
7: Pensavo ad una luce
8: soft, dai toni caldi,
7: che sia intensa e bianchissima,
8: con i LED dimmerabili,
7: a piantana o a soffitto,
8: a diffusione dal pavimento.
9: Posso darvi un consiglio?
7: Sì?
9: Luce Più!
10: Luce Più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
11: Scopri di più su lucepiu.com.
12: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
13: Solo per pochi giorni hai il finanziamento a tasso zero e la lavastoviglie Siemens in omaggio.
14: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà.
15: Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo un euro con la linea Materassi Medical.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Il meteo di Radio Nostalgia.
17: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato caratterizzata da una temporanea tregua su tutta l'Italia, con tempo in prevalenza asciutto, ampie belle schiarite al mattino, si apriranno un po' su tutte le regioni, un po' di variabilità residua sul basso versante adriatico e quello ionico. Poi nel pomeriggio aumentano però le nubi a partire da ovest per il ritorno di un fronte atlantico legato al vortice di bassa pressione sulla penisola iberica, che porterà un aumento delle nubi e delle prime piogge in Sardegna in serata, che poi nella notte successiva si estenderanno anche a parte del versante tirrenico. Temperature in aumento nel complesso molto gradevoli, massime tra 21 e 26 gradi su gran parte d'Italia. Venti inizialmente deboli ma tenderanno a rinforzare in serata da sud-est tra Sicilia e Sardegna, dove il mare tenderà a divenire molto mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
16: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
18: 9.80.
19: Oh, ma la senti?
20: È la domenica italiana a 9.80 di Sarzana.
19: Dalle 20 si mangia, giro pizza a 20 euro con vino, sorbetto e caffè.
20: Oppure a 30 euro salumi, sgabè, grigliata mista, vino, sorbetto e caffè.
19: Ma attenzione!
20: Il tavolo sceglie solo un menù.
19: E dalle 21 si canta tutti insieme, anche in diretta.
20: Con Andrea Sici e Luca Giorgi.
19: Posti limitati, prenota ora.
20: Perché la domenica è italiana.
21: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
22: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
21: Da Progetto Casa.
22: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
21: Con una promo così, corriamo!
22: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
21: Da Progetto Casa. Aran.
23: L'offerta scade il 30 maggio.
24: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes,
25: viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
26: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
27: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
28: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.

0: per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
1: Madonna, è bellina sta macchinina!
2: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sabato 3 gli appuntamenti di oggi con il 3 per te, perché dalle 17 saremo live da Pontremoli, dove oggi parte la nuova avventura di Marta & Company, ovvero The Land of the Moon. Oggi inaugurano il loro ufficio nel cuore della Lunigiana Pontremoli e presto, prestissimo, li sentirete anche alla radio con questo nuovo format che vi racconta la Lunigiana, ma soprattutto tutte le esperienze che si possono fare in questa terra meravigliosa. Ma adesso è tempo di 3 per te, è tempo di rendere protagonista uno di voi, Riccardo. Ricky, per gli amici, ci ascolta ogni giorno mentre lavora, fa il parrucchiere e ci ha mandato questo messaggio. Comunque te lo dico già, Ricky, la fava sei tu, sentiamolo.
1: Buongiorno fave, allora vorrei sentire anch'io il 3 per te e vorrei scegliere queste canzoni: Into My Arms di Nick Cave, Kashmir di Led Zeppelin e Purple Rain. Grazie e un saluto da Riccardo. Ciao.

nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare

diventa il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Buongiorno Fave. Allora, vorrei sentire anch'io il 3 per te e vorrei scegliere queste canzoni: Into My Arms di Nick Cave, Kashmir di Led Zeppelin e Purple Rain. Grazie e un saluto da Riccardo. Ciao Fave.
1: Riccardo, che ci ascolta ogni giorno mentre fa i capelli, è un parrucchiere, ci ha messo la voce e si è reso protagonista del 3 per te di questo 9 maggio. Domani potrebbe toccare a te, quindi se stai pensando di partecipare, mandami subito al 338 63 60 114 la tua nota vocale tramite WhatsApp. Nome, città e tre canzoni, e se sei il più veloce domani tocca proprio a te. Ci fermiamo, vi ricordo che dalle 17 saremo live oggi io, il Giorgi e la stagista da Pontremoli, dove apre ufficialmente The Lamb on the Moon. Poi se volete capire e sapere di più, o ci passate a trovare o scegliete la radio dalle 17. Ci saremo live fino alle 19.30, poi arriva Fabio R, poi arriva il Biba con boom boom boom, insomma lo sapete, qua si fa solo belle cose, bella gente, bella musica, ovviamente sempre solo su Radio Nostalgia. Un bacio dai fratelli Secci.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su mysensabasketballcamp.it.
8: Sono le 14 e 59 minuti.
9: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo un euro con la linea Materassi Medical.
7: Radio Nostalgia. Viabilità.
10: Buon viaggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1 si registrano code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di valico in direzione di Bologna. Verso Roma, rallentamenti per veicolo fermo tra Firenze Sud e Incisareggello e tra Valdarno e Arezzo. Attenzione, la presenza di materiali dispersi in variante tra il bivio con la 1 e Badia verso Firenze. Spostiamoci sulla Firenze e Pisa Livorno, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Lastra Signa in direzione Livorno. Per i treni, ricordo, sulla linea Firenze, Pisa, La Spezia, il regionale 18-365 viaggia con 40 minuti di ritardo. Infine a Firenze è in vigore il divieto di transito in via De Bardi tra Piazza dei Mozzi e Lungarno Torrigiani fino a domani sera. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
7: Radio Nostalgia.
1: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu.
11: Radio Nostalgia.
1: Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
11: Radio Nostalgia.
12: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
13: Pensavo ad una luce
14: soft, dai toni caldi,
13: che sia intensa e bianchissima,
14: con i LED dimmerabili,
13: a piantana o a soffitto,
14: a diffusione dal pavimento.
15: Posso darvi un consiglio?
13: Sì?
15: Luce più!
5: Luce Più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
6: Scopri di più su lucepiu.com.
16: Qualsiasi momento diventa importante. Se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
1: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19.30 apericena a Castel di Poggio. Con me, Biva DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
16: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4. Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
7: Radio Nostalgia.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Sabato 9 maggio, Radio Nostalgia ti aspetta dalle 18 a Pontremoli per la grande apertura di The Land of the Moon, un progetto che nasce per portare sempre più valore, turismo ed opportunità alla Lunigiana. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia, con Andrea Secci, la stagista, Luca Giorgi e tanti ospiti. Il 9 maggio, accendi la radio o passa a trovarci in via Garibaldi a Pontremoli. The Land of the Moon, Property Management.
2: Sono le 15 e 28 minuti.
3: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo un euro con la linea Materassi Medical.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
18: Un saluto agli amici di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno su gran parte della nostra penisola, un po' più di variabilità sui rilievi alpini occidentali e sulle due isole maggiori, specie la Sardegna. Poi nel corso della notte aumenterà gradualmente l'instabilità, a partire appunto dalle regioni meridionali, ma poi la perturbazione nella giornata di domani coinvolgerà il centro-nord, con piogge anche diffuse e rischio di qualche fenomeno localmente di medio-forte intensità, specie tra Liguria e Toscana. Le temperature massime al centro-nord saranno in conseguente calo, sulle regioni meridionali si manterranno pressoché stazionarie. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
19: 9.80.
20: Oh, ma la senti?
21: È la domenica italiana a 9.80 di Sarzana.
20: Dalle 20 si mangia, giro pizza a 20 euro con vino, sorbetto e caffè.
21: Oppure a 30 euro, salumi, sgavè, grigliata mista, vino, sorbetto e caffè.
20: Ma attenzione!
21: Il tavolo sceglie solo un menù.
20: E dalle 21 si canta, tutti insieme, anche in diretta.
21: Con Andrea Sici e Luca Giorgi.
20: Posti limitati, prenota ora.
21: Perché la domenica è italiana.
22: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
23: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
22: Da Progetto Casa.
23: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
22: Con una promo così, corriamo!
23: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
22: Da Progetto Casa. Aran.
24: L'offerta scade il 30 maggio.
25: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
26: Con GoYes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia, con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
27: GoYes Viaggi di Gruppo.com.
28: Il mondo è più bello insieme a noi.
0: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: www.airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
2: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
1: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
3: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
4: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
5: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
6: Vado, ma è bellina sta macchinina.
7: Sono Vincenzo, sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
8: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
9: Direttore sanitario Nadia Singarella. Tra le
10: cose che... Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
11: Solo per pochi giorni hai il finanziamento a tasso zero e la lavastoviglie Siemens in omaggio.
1: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.

0: quello si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Cagare!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Sabato 9 maggio, Radio Nostalgia ti aspetta dalle 18 a Pontremoli per la grande apertura di The Land of the Moon. Un progetto che nasce per portare sempre più valore, turismo ed opportunità alla Lunigiana. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia, con Andrea Secci, la stagista, Luca Giorgi e tanti ospiti. Il 9 maggio, accendi la radio o passa a trovarci in via Garibaldi a Pontremoli. The Land of the Moon. Property Management.
5: Sono le 15 e 55 minuti.
6: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo un euro con la linea Materassi Medical.
4: Radio Nostalgia, viabilità.
7: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Situazione ancora difficile sulla 1, l'incendio di un furgone nella Galleria Santa Lucia. Il tratto tra l'allacciamento con la direttissima e Calenzano verso Firenze resta chiuso con 4 km di coda tra Barberino e Calenzano. In direzione sud si segnala anche un veicolo fermo in galleria sulla variante di valico tra il Vivio con la 1 e Badia. In direzione Bologna, code a tratti, traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante. Passiamo alla 11, un incidente sulla diramazione per Viareggio al chilometro 77 tra Lucca Ovest e Massarosa verso il mare. Per quanto riguarda i treni, sulla linea Faenza-Borgo-San Lorenzo persistono ritardi fino a 50 minuti per un guasto tecnico a un passaggio a livello. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Radio Nostalgia.
8: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
6: Io dormo benissimo.
8: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
6: Basta russare.
8: Mi prendi in giro?
6: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
8: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea Medical.
6: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
10: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
9: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato da Like.
10: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
11: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acuane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Acuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
12: Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
13: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
4: Direttore sanitario Nadia Singarella.
1: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
14: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
15: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri. Con Goyes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia, con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
16: Goyesviaggidigruppo.com.
17: Il mondo è più bello insieme a noi.
4: Radio Nostalgia.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo un euro con la linea Materassi Medical.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Il meteo di Radio Nostalgia.
17: Un saluto agli amici di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno su gran parte della nostra penisola, un po' più di variabilità sui rilievi alpini occidentali e sulle due isole maggiori, specie la Sardegna. Poi nel corso della notte aumenterà gradualmente l'instabilità, a partire appunto dalle regioni meridionali, ma poi la perturbazione nella giornata di domani coinvolgerà il centro-nord, con piogge anche diffuse, rischio di qualche fenomeno localmente di medio-forte intensità, specie tra Liguria e Toscana. Le temperature massime al centro-nord saranno in conseguente calo, sulle regioni meridionali si manterranno pressoché stazionarie. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
16: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it. Alla Spezia sta arrivando qualcosa di unico. L'11 maggio, dalle ore 17, inaugura Vita Più, il primo centro dedicato alla longevità e al benessere. In via Angela Gotelli 66, solo per chi sarà presente, trattamenti fino al 30% di sconto. E per chi prenota nella prima settimana, il regalo una seduta di Red Mask a fotobiomodulazione.
18: Ciao, sono Andrea Secci e ci vediamo e ci sentiamo l'11 maggio dalle 17.30, anche in diretta su Radio Nostalgia, per la grande inaugurazione di...
16: Vita Più, non è estetica, è il tuo futuro.
2: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
19: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
2: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
18: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
20: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4. Tra le
21: cose che... Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
22: Solo per pochi giorni hai il finanziamento a tasso zero e la lavastoviglie Siemens in omaggio.
23: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
0: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
1: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
6: Dove, oh, dove?
1: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
6: Ah, sì, Ciccio Pennello.
1: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
0: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
1: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
2: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Sabato 9 maggio. Radio Nostalgia ti aspetta dalle 18 a Pontremoli per la grande apertura di The Land of the Moon. Un progetto che nasce per portare sempre più valore, turismo ed opportunità alla Lunigiana. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia, con Andrea Secci, la stagista, Luca Giorgi e tanti ospiti. Il 9 maggio, accendi la radio o passa a trovarci in via Garibaldi a Pontremoli. The Land of the Moon, Property Management.
10: Sono le 16:57.
11: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo 1 euro con la linea Materassi Medical.
9: Radio Nostalgia, viabilità.
12: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, buon sabato da Mauro Ciutini in studio. Iniziamo dalla 1, un incidente al chilometro 351 tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. In direzione Firenze, dopo la riapertura del tratto tra il bivio con la direttissima e Calenzano, la coda è in diminuzione e si attesta a 1 chilometro. Sempre in direzione nord, segnalato un veicolo fermo tra Valdarno e Incisa Reggello. Ci spostiamo in A11, rallentamenti tra Monte Catini Terme e Pistoia in direzione Firenze, anche qui a causa di un veicolo fermo. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, coda di 1 chilometro tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Infine per i treni ricordo che la linea Siena-Grosseto resta sospesa tra Siena e Buonconvento fino al 12 maggio per lavori all'infrastruttura. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
9: Radio Nostalgia.
13: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
14: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo. Sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
15: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
13: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
7: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4. Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
14: Questa è Radio Nostalgia.

0: Beata te che sei giovane, beata te che sei giovane, Ari.
1: Andre.
0: 6 minuti dopo le 17, buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Siamo qua in diretta da Pontremoli.
0: Il buon pomeriggio vi giunge da Arianna Velia. Sì. E vabbè, e poi dovresti dire il mio nome.
1: E Andrea Secci, dai, okay, va bene. Vabbè, via, bravo. ci sei anche te, dai.
0: Brava. Buon pomeriggio, anzi, quasi buonasera, no? È ancora buon pomeriggio.
1: No, ancora buon pomeriggio fino alle 18, dai.
0: La ridente via Garibaldi in Pontremoli, siamo nel cuore della Lunigiana, dove proprio in questi minuti sta prendendo il via una nuova avventura di Marta e Co. Sì, perché così ho deciso di chiamare questo gruppo di ragazzi, Marta e Marco, cioè suona male, invece Marta e Co suona più figo. Però io, prima di fare qualsiasi cosa,
2: su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. The Land of the
0: Moon. Cioè, dobbiamo sentire la sigla. Imparatela, perché? Perché la sentirete
1: spesso,
0: perché quello che stiamo facendo oggi è presentarvi in anteprima una preview, è una conferenza stampa in diretta di quello che accadrà nei prossimi mesi anche sulle nostre frequenze.
1: Beh, sì, perché questo, Andrea, è solo l'inizio di un grandissimo progetto che arriverà molto presto.
0: Sì,
1: molto presto.
0: Un nuovo format che non è un podcast, ma è un docu-podcast. No. Perché noi vi porteremo in giro, lo faremo ovviamente ogni settimana, per diverse puntate, con dei viaggi all'interno del nostro territorio. Partiamo proprio dalla Lunigiana, dove questa avventura di Marta, che dopo insomma vi presenteremo, vi intervisteremo, insomma, e ci racconterà, ci spiegherà che cosa fanno i ragazzi di The Land of the Moon, ci porterà in giro per la Lunigiana a scoprire dei tesori nascosti, ma soprattutto queste ville pazzesche che potete affittare o comprare soltanto con
1: esattamente
0: loro. Sì.
1: Viveremo insieme a loro questo meraviglioso territorio, esperienze, turismo, ospitalità, di tutto.
0: Preparatevi,
1: di tutto,
0: perché saranno dei mesi molto fitti. Noi quindi useremo 19:30 per raccontarvi quello che accadrà nelle prossime settimane, ma che da oggi accade proprio qua. Non tutto è iniziato da qua, però, perché
1: no,
0: poi insomma scoprite nelle prossime ore, nei prossimi minuti, da dove è iniziato tutto questo, l'avventura.
1: Però
0: di Marta,
1: possiamo dire che questo è il terzo ufficio che Marta apre in Lunigiana.
0: Megoioni, cioè, ma secondo te li apre così tanti, ma poi perché va avanti, poi non...
1: Penso,
0: dai, che scherzo,
1: sì.
0: Dai, che scherzo, partiamo, primo disco. C'è anche Luca Giorgi, se lo vedi lì seduto sulla
1: panchina. L'ho visto.
0: Lui
1: è lì che se la gode.
0: È romantico. Sì. 17:09, se siete in giro, se siete in Lunigiana, noi vi aspettiamo a Pontremoli.

0: minuti dopo le 17, siamo in diretta in questo sabato 9 maggio da Fontremoli, dalla ridente via Garibaldi, dove pochi minuti fa...
1: Via Garibaldi, uno.
0: Ah, è vero, sì, cioè... scusa, io il numero non lo dicevo, però insomma si entra, sì. Cioè subito dopo il Duomo ti affacci, vedi le bandiere
1: lo
0: di Radio
1: vedi.
0: Nostalgia e poi vedi Giulio, vedi il nostro Luca Giorgi, vedi un sacco di gente che sta brindando,
1: esatto,
0: a spese nostre e quindi capisci che c'è qui la festa. Buon pomeriggio a colei che insomma ascolterete ma soprattutto vedrete con me nei prossimi mesi in questo nuovo format dell'End of the Moon, Marta. Ciao Marta.
2: Ciao a tutti, benvenuti alla nostra inaugurazione.
0: Allora Marta, le persone mi stanno chiedendo, perché insomma abbiamo spoilerato qualche backstage, no, delle settimane scorse, ma che cos'è The Land of the Moon?
2: The Land of the Moon è un bel progetto nato 16 anni fa che riguarda la gestione immobiliare al fine turistico e di investimento. Noi dobbiamo riuscire a far innamorare i turisti della Lunigiana per farli tornare e investire qui.
0: E quindi?
2: E quindi questo è il terzo ufficio che apriamo in Lunigiana, il primo a Licciana, Nardi, il secondo a Bagnone e questo a Pontremoli che speriamo ci aprirà un'altra piazza.
0: Quindi noi oggi diamo semplicemente il là a questa nuova avventura, il terzo ufficio, e poi nelle prossime settimane vi racconteremo sia alla radio che nei nostri canali social qual è stato il tuo viaggio, che è partito quanti anni fa?
2: È partito 16 anni fa dal borgo di Licciana Nardi, una casa, due case, tre case, e adesso siamo oltre 40. Che ne gestiamo, sì, oltre 40, quindi sì.
0: Ma quando parli di case vacanza normale, vacanze lux, sempre per che danno facchitano?
2: Ce l'ha per tutti i gusti, ma il nostro target di riferimento in realtà è la villa indipendente con piscina, quindi il target è sempre medio-alto.
0: Bene, bene. Quindi se state cercando la casa dei sogni per trascorrere, che ne so, una settimana vicinissimi al mare, ma soprattutto nel cuore della montagna, nel cuore della Lunigiana, la terra della luna, da qua, insomma, il nome.
2: Moon, certo, della,
1: esatto.
0: Assolutamente.
1: Infatti era una domanda che volevo fare a Marta, perché proprio
0: delle,
1: me l'hai bruciata.
0: Vado via,
1: cioè, io veramente.
0: Vado via. Vado
1: ora,
0: via.
1: Ora gliela ripeto e.
0: Vai, ce lo dice. Fai la domanda.
1: Marta,
0: la domanda.
1: Perché The Land of the Moon?
2: Tanto nasce dal nome della Lunigiana, che è assolutamente associata alla terra della luna, e comunque volevo evocare un po' il mistero e anche il sapore che ha la Lunigiana, quindi tenere anche la nostra filosofia che io chiamo molto volentieri soul spaces, cioè spazi dell'anima, perché ogni soggiorno comunque deve dare un'emozione e noi cerchiamo di ricrearla nelle case che gestiamo con i servizi e tutto quello di cui parleremo appunto nei podcast che diceva Andrea.
0: Ah, senti poi il romanticismo di questa colonna sonora, che tra l'altro è la colonna sonora ufficiale di questo forum. Ti piace Marta?
2: I love it.
0: Ma come I love it? Vabbè, vabbè.
1: Vabbè, siamo internazionali qua.
0: Ah sì, oggi molto internazionali. Andiamo avanti.

0: Stanno arrivando, sono le 17:25.
1: Andiamo fuori a rompere le scatole alla gente, certo. No? Cioè, perché poi è un po' la nostra mission, cioè noi quando andiamo in giro, no? Tu è la seconda diretta che fai con me, stagista.
0: Sì, però... io sono ancora molto emozionata, devo dirti la verità, e infatti ho l'occhio destro che mi balla da due giorni, ho la palpebra che
1: non dare
0: che
1: la
0: mi
1: colpa
0: balla.
1: A questa. È la vecchiaia, cara Roa.
0: Cara Velia. Mi avvicino ai 30 piano piano.
1: Cara Velia, cioè il problema è il tuo cognome. Ti chiami Velia di cognome. E non è proprio un cognome fresco. Andiamo tipo da loro. Ciao ragazze, come vi chiamate?
2: Maria Paola.
3: Cecilia.
1: Allora siete qua per scroccare, ovviamente, vero?
2: Esattamente.
1: Vabbè, perché poi il bello delle inaugurazioni è questo.
0: Io amo le inaugurazioni proprio perché c'è sempre cibo e alcol.
1: Non hai bevuto?
0: Quindi. Però aspetta, abbiamo iniziato okay. ora, dai, okay, tra poco.
1: Va bene. Siete amici o...
2: Siamo amici di Marco.
1: Ah, infatti ho visto che gli avete portato un regalo, pensavo fosse il tuo compleanno, io ho detto che figura di me.
2: No.
1: Benvenute. Lo dico a chi ci sta ascoltando la radio in questo momento, se siete in giro, se magari siete a farvi una girata, oggi è una bellissima giornata tra l'altro, noi vi aspettiamo dove? Dove vi aspettiamo?
0: Vi aspettiamo in via Garibaldi 1.
1: 1, cioè uno. È facile, voi arrivate, c'è il Duomo,
0: sì.
1: Girate la testa. E ci vedete.
0: Poi ci vedete, siamo un sacco di gente, ci sono tutte le bandiere della radio, c'è Marta, Marco.
1: Siamo proprio in mezzo alla via, quindi c'è proprio non è che
0: per forza
1: ci
0: trovate.
1: Possono vedere,
0: esatto.
1: Cioè, è una roba molto facile. E poi come sempre a fare la padrona è la musica più bella, quella che vi suoniamo H24 70 80 90 Radio Nostalgia. Adesso arriva lui.

0: Sono le 17.30 qui su Radio Nostalgia, buon pomeriggio, siamo in diretta qua da Pontremoli per l'inaugurazione del terzo ufficio di The Land of the Moon di degli EMS, di Marta e Marco. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Sono le 17:31.
7: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo un euro con la linea Materassi Medical.
8: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
17: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
18: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
19: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
20: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
18: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
21: Lo lascerai, prima o poi.
18: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
22: Il meteo di Radio Nostalgia.
23: Un saluto agli amici di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno su gran parte della nostra penisola, un po' più di variabilità sui rilievi alpini occidentali e sulle due isole maggiori, specie la Sardegna. Poi nel corso della notte aumenterà gradualmente l'instabilità, a partire appunto dalle regioni meridionali, ma poi la perturbazione nella giornata di domani coinvolgerà il centro-nord, con piogge anche diffuse e rischio di qualche fenomeno localmente di medio-forte intensità, specie tra Liguria e Toscana. Le temperature massime al centro-nord saranno in conseguente calo, sulle regioni meridionali si manterranno pressoché stazionarie. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
22: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
24: 9.80.
25: Oh, ma la senti?
26: È la domenica italiana a 9.80 di Sarzana.
25: Dalle 20 si mangia, giro pizza a 20 euro con vino, sorbetto e caffè.
26: Oppure a 30 euro, salumi, sgabei, grigliata mista, vino, sorbetto e caffè.
25: Ma attenzione!
26: Il tavolo sceglie solo un menù.
25: E dalle 21 si canta, tutti insieme, anche in diretta.
26: Con Andrea Sici e Luca Giorgi.
25: Posti limitati, prenota ora.
26: Perché la domenica è italiana.
27: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
7: Io dormo benissimo.
27: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
7: Basta russare.
27: Mi prendi in giro?
7: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
27: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea Medical.
7: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
28: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes.
0: viaggidigruppo.com.
28: Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
1: Qualsiasi momento diventa importante. Se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
2: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19.30 apericena a Castel di Poggio. Con me, Biva DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
1: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4.

0: Fieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
1: Ma come è bellina sta macchinina!
2: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
3: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
2: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
3: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
4: Pensavo ad una luce
5: soft, dai toni caldi,
4: che sia intensa e bianchissima,
5: con i LED dimmerabili,
4: a piantana o a soffitto,
5: a diffusione dal pavimento.
6: Posso darvi un consiglio?
4: Sì?
6: Luce più!
7: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
8: Scopri di più su lucepiu.com.
9: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!

0: Sai cos'è che capisci quando stai bene? Il tempo vola, cara. Il tempo
1: sono
0: vola.
1: Quasi le 6.
0: Eh sì. Però noi saremo qua in diretta da. Siamo in diretta da Pontremoli, lo saremo fino alle 19.30, momento in cui daremo la linea al nostro Fabio R, come ogni sabato sera, per una nuova puntata di Let's Go Out for a Drink. Poi linea al nostro Biba, che questa sera è in diretta dai nostri studi di Carrara ed è pronto a tenere di compagnia fino a tarda notte con una nuovissima puntata.
1: Beh, è pur sempre sabato sera.
0: Assolutamente, di boom boom boom. Ci fermiamo, torniamo tra poco.
2: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
3: Sono le 17 e 52 minuti.
4: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo un euro con la linea Materassi Medical.
2: Radio Nostalgia, viabilità.
5: Buon viaggio, ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 ricordo è stato riaperto il tratto tra l'allacciamento con la direttissima e Calenzano in direzione Firenze, chiuso in precedenza per il furgone in fiamme nella galleria Santa Lucia. Restano però le code in diminuzione tra Barberino di Mugello e Calenzano. Si segnala inoltre un incidente al chilometro 351 tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Code per traffico intenso anche tra Firenze in Pruneta e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. La Firenze Pisa-Livorno code tra Lastra Signa e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. E ancora in A11 dopo l'incidente al chilometro 77 code tra Lucca Ovest e Massarosa direzione Viareggio. Infine ricordo la chiusura in via dei Bardi a Firenze tra Piazza dei Bozzi e Lungarno Torrigiani fino a domani sera. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio Nostalgia
6: 9.80.
0: Oh, ma la senti?
7: È la domenica italiana a 9.80 di Sarzana.
0: Dalle 20 si mangia, giro pizza a 20 euro con vino, sorbetto e caffè.
7: Oppure a 30 euro, salumi, sgavè, grigliata mista, vino, sorbetto e caffè.
0: Ma attenzione!
7: Il tavolo sceglie solo un menù.
0: E dalle 21 si canta, tutti insieme, anche in diretta.
7: Con Andrea Sici e Luca Giorgi.
0: Posti limitati, prenota ora.
7: Perché la domenica è italiana.
8: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
9: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
8: Da Progetto Casa.
9: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
8: Con una promo così, corriamo!
9: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
8: Da Progetto Casa. Aran.
10: L'offerta scade il 30 maggio.
11: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes,
12: viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
0: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
13: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
14: Una specie di monumento?
13: Acqua.
14: Un monumento alla cucina di eccellenza?
13: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
14: Wow!
13: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
14: E la buona cucina toscana.
13: Il Portico è a Calenzano, in via Kerzani 12. Dal 1983, una certezza.
0: sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
1: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
6: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocha d'Or e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
15: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
6: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
16: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
17: Ma come è bellina sta macchinina!
18: Radio Nostalgia.

0: come
1: e
0: sempre
1: il Secci.
0: E il Secci pronti a tenervi compagnia anche questo sabato pomeriggio fino alle 19:30 da Pontremoli, dove tra poco non abbiamo ancora deciso in realtà come, quando, ma soprattutto perché
1: ci sarà.
0: Il taglio del nastro, che non so cosa serva a sto punto, visto che c'è già la gente,
1: ma
0: sta già
1: sì,
0: mangiando,
1: ma per...
0: stanno già bevendo. Ah, per i videos.
1: Ma sì,
0: per fotos.
1: Ah, fa per inaugurazione il taglio
0: sì,
1: del nastro,
0: fa,
1: capito?
0: Fa molto
1: quindi...
0: Very Get Down e Funk It Down. C'è ragione. Tra l'altro sta arrivando un sacco di gente. Io direi che andiamo in mezzo. Andiamo a disturbare un po' di gente. Allora, aspetta, Adentriamoci là, che ci sono delle ragazze che non se l'aspettano che arriviamo, se non sgancia. Guardale che vanno addirittura
1: dietro. Scappano.
0: Scattano. Ma lei non è scappata! Ciao, come ti chiami?
2: Ciao Margherita. Mi piace, poco interessante la mia testa.
0: Vabbè, sei contenta che hanno aperto questa bellissima attività dell'End of the Month?
2: Sì, ogni nuovo negozio è una rinascita per il centro storico.
1: Assolutamente.
0: Che comunque posso dire una cosa, cioè, ma noi giriamo un po', c'è parecchia gente.
1: Ma
0: a Pontremoli.
1: No, tantissima, infatti sì. Immaginavo.
2: Sì, no, abbiamo anche la luce, l'acqua.
1: Siete così avanti, eh?
0: No, vabbè, dopo questa io andrei avanti con la musica. No, ma abbiamo anche la luce, l'acqua. E ora avete anche The Land of the Moon. Cavolo Giorgi, questa la potevi fare te di battuta, invece l'ha fatta una del posto. Vabbè, comunque, senza nemmeno farla apposta, sentite che cosa arriva. Pronti? No, vabbè, cioè, ragazzi, qui
1: tanta
0: il nostro
1: roba.
0: Programmatore o la nostra programmatrice, se no poi mi dite che sono maschilista, ha spaccato. 18 e un minuto, questa è Radio Nostalgia, The Land of the Moon Live, con la Veglia e il Secci, fino alle 19:30.

0: siamo già entrati nel tema dance. Si sente che dalle 10.30 su Radio Nostalgia si balla e per questo abbiamo suonato Wakefield con Saturday Night. 18:08. Oggi è tutto numeri pari. 17:07.
1: Sì, no, mi ha preso alla sprovvista, non mi aspettavo questa. Mi stavo godendo un bellissimo corgi. Sai cos'è?
0: No. Sai, io sono boomer.
1: Allora, non è una salsiccia, però ci somiglia. È un cane.
0: Ah, è un cane.
1: Dai, i corgi, i famosi cani della regina Elisabetta.
0: Ah, sì, no.
1: Dai,
0: no, lo sapevo. Sentimi, dobbiamo andare a fare una cosa un po' strana, cioè. Tipo loro, guardale.
1: Io ti seguo.
0: Ciao ragazze, come vi chiamate?
2: Francesca, e lei?
0: Vieni. Adesso non puoi scappare. Siamo alla radio, non vi vedono. Guarda che io ti rincorro per tutta Pontremoli.
1: Sì, lui parte. Quando parte.
0: Vabbè, Francesca, vieni tu. Ciao Francesca, di dove sei?
2: Abito a Pontremoli, ma sono della provincia di Milano.
0: Ah, per un attimo pensavo dicevi sono tedesca.
2: No, è uguale, proprio una tedesca.
0: Allora, perché abiti a Pontremoli e sei della provincia di Milano? Ecco.
2: Perché mi sono trasferita qua per un progetto che si chiama Start Working Pontremoli, che cerca di ripopolare un po' il borgo. Attirando lavoratori da remoto, io lavoro da remoto da tanti anni e ho scoperto il progetto e mi sono trasferita qualche anno fa.
0: Bene, intanto ci sei trasferito anche qualche pazzo passato in onda, non so se si è sentito così. Anche alla radio, però vedi Fra, tutto torna perché qua oggi apre The Land of the Moon, ne avevi sentito parlare?
2: Ho visto la pubblicità in questi giorni dell'apertura, quindi sì, l'ho scoperto.
0: Sai che cos'è?
2: Non di preciso.
0: In realtà neanche noi, però no, nel senso.
1: No, vabbè, lo scoprirai comunque live, radio.
0: The Land of the Moon si porta insomma la lunigiana nel mondo, soprattutto a farla conoscere ai turisti che vengono da lontano e li porta ad vivere delle esperienze pazzesche in questo territorio bellissimo. Hanno oltre 40 ville, ma gli ospiti delle ville che sceglieranno di passare le loro vacanze nella lunigiana potranno fare tutta una serie di experience. E noi nelle prossime settimane ve le faremo anche vedere e sentire alla radio.
2: Ottimo, quindi scopriremo anche noi cosa possiamo fare volendo anche noi local.
0: Certo,
1: assolutamente.
0: Bene Fra, allora poi magari ci risentiamo per il tuo progetto, molto molto bello, e comunque ci stanno riuscendo, perché devo dire che c'è un sacco di gente. Poi come diceva la ragazza prima, c'hanno anche l'acqua, la luce.
1: C'è tutto a Pontremoli, ragazzi,
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: La stazione mi sono persa ormai tanti anni fa.
0: Sei persa la stazione?
1: Sì, mi sono persa la stazione.
0: Vabbè.
1: Di Pontremoli.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: parlano di Michael Jackson, ma nessuno parla di Madonna, perché comunque, cioè, quando mi dicono qual è il tuo artista preferito di quando eri piccolino, sì, Michael Jackson, ma io avevo sia i dischi di Michael Jackson che tutti i vinili di Madonna,
1: sì,
0: cioè,
1: sì.
0: E True Blue è uno dei miei album preferiti, cioè, c'era questa copertina blu con lei di profilo,
1: bellissimo,
0: cioè, ragazzi,
1: Madonna,
0: che disco. 18 e 17, volevo dire 18 e 18, perché facciamo tutti i numeri pari, ma
1: no,
0: d'altronde
1: è andata male.
0: Dovevo parlare ora. Siamo in diretta da Pontremoli, via Garibaldi 1. C'è un sacco di gente.
1: No, tantissimo, stanno arrivando veramente tante persone per l'inaugurazione del terzo ufficio di The Land of the Moon di
0: Marta. Poi in
1: Marta.
0: Realtà diventa l'unico, cioè il terzo, non c'è, cioè, la terza volta che lo inaugura, però
1: vabbè,
0: non, cioè,
1: no,
0: passato, dai, passato, terzo ufficio.
1: Ma sì, è il terzo.
0: Che cos'è The Land of the Moon? Ragazzi, cioè,
1: tante cose, dalle esperienze che Marta e Marco, che è il collaboratore di Marta, fanno vivere a tutti gli ospiti che arrivano nelle loro ville, quindi ospitalità, esperienze, territorio,
0: sì, soprattutto portare in alto in tutto il mondo il territorio della Lunigiana, questo territorio pazzesco, strepitoso, da cui partirà anche la nostra estate. Vi ricordo l'appuntamento da non perdere, sabato 30 maggio, con la prima tappa dell'estate nostalgia a Fivizzano, che poi sono un po' tipo i poli opposti della Lunigiana, no? Pontremoli, Fivizzano, in mezzo c'è
1: nulla. No, questo me lo dici te, perché io non conosco molto bene.
0: Funziona così,
1: mi fido.
0: Ma perché non andiamo da Marco? Tipo, andiamo da Marco a rompergli le scatole, no? Cioè, andiamo da Marco, perché lui sta facendo pubbliche relazioni. E allora, Marco, vengo a chiederti quella cosa. Allora, che cos'è The Land of the Moon?
2: Una splendida realtà, una grande soddisfazione e un insieme tra, diciamo, amore per il nostro territorio e un attaccamento particolare delle nostre zone, un insieme di cose. Poi adesso sono un po' emozionato, quindi mi hai preso la sprovvista.
0: L'ho fatto apposta.
2: Lo so, me lo aspettavo, sì. Mi aspettavo una cosa del genere.
0: Cos'è stato per voi, per te, Marta, arrivare ad aprire questo importante ufficio?
2: Ma sicuramente grande soddisfazione, orgoglio. Poi per me, che sono di Pontremoli, ha un sapore differente, quello senza ombra di dubbio, e emozionante. Poi vedere l'amore e l'attenzione di tutte queste persone è bello, veramente bello.
0: Vai Marco, ti lasciamo bere i tuoi bicchieri, perché ti vediamo molto
1: sì,
0: atteso.
1: Sì, in qualche modo.
0: Ma ragazzi, ma ci sta, è l'emozione di questa nuova avventura di Marta e Marco, che vi stiamo raccontando anche alla radio in questo sabato pomeriggio. Lo faremo 8:30, momento 19:30, scusa,
1: confuso.
0: E non ho neanche bevuto. Fino alle 19:30, momento in cui daremo la linea al nostro Fabio Are. Marta, vuoi dire qualcosa?
3: Sì, verso le 18:30 faremo il taglio nastro.
0: Hai già deciso? Hai deciso? Va bene, ok, perfetto. Allora, mettiamo
1: pochissimo,
0: una canzone
1: tra pochissimo.
0: Poco, tra pochissimo taglieremo il nastro, cioè dobbiamo costruirlo praticamente, perché oramai sono entrati tutti e di solito il nastro si taglia, vabbè, lasciamo stare. Andiamo avanti con la musica, che è meglio. Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo un euro con la linea Materassi Medical.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Allora, cosa mangiare l'abbiamo detto.
4: Ma che cosa stai
3: come
4: facendo?
3: Come? Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
4: No, la celiachia è un tema gigantesco. Abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
3: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
4: Radio Nostalgia.
5: Tutta un'altra farina.
4: Con Valentina Leporati
3: e il non celiaco
4: Andrea e Andrea Secci.
6: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
1: Io dormo benissimo.
6: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
1: Basta russare.
6: Mi prendi in giro?
1: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
6: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea Medical.
1: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
8: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
9: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
8: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
7: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
10: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
11: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
12: Pensavo ad una luce
13: soft, dai toni caldi,
12: che sia intensa e bianchissima,
13: con i LED dimmerabili,
12: a piantana o a soffitto,
13: a diffusione dal pavimento.
14: Posso darvi un consiglio?
12: Sì?
14: Luce più!
12: Luce più, metti tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
13: Scopri di più su lucepiu.com.
15: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
16: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
12: Dove, oh, dove?
16: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
12: Ah, sì, Ciccio Pennello.
16: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
15: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
16: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
8: Questa è Radio Nostalgia.

0: Lunigiana, dove alle 17 abbiamo dato il là a questa diretta e pochi minuti fa abbiamo fatto il taglio del nastro. Com'è bello, com'è romantico il taglio del nastro, come la musica che vi stiamo suonando in sottofondo, mentre Marta racconta ai suoi ospiti
1: che cos'è The Land of the Moon.
0: Ma lei in realtà non ci ha ancora detto il sito in diretta.
1: Ora ce lo dirà.
0: No, non ce lo dice perché sta parlando con la gente. Marta, puoi parlare con noi un attimo?
1: Vieni.
0: Marta, ma il sito quindi qual è?
2: www.thelandofthemoon.com.
0: Ma l'hai lasciato ancora in inglese o c'è anche in italiano?
2: No, ho messo anche la versione in italiano.
0: No, perché la prima volta che mi ha contattato voi dovete sapere, ma ha detto guarda, vai pure a vedere il mio sito. E
1: vabbè, il sito poi alla fine uno
0: sì,
1: lo trova.
0: Il sito uno lo trova, The Land of the Moon, basta cercare. Cioè, quanti The Land of the Moon ci sono?
1: Non si sa mai, però
0: vi dico che vi stiamo per raccontare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi vedrete uscire dei contenuti pazzeschi, degli amici che abbiamo coinvolto oggi,
1: esatto,
0: tante cose. Tantissimo, vedrete,
1: partirà questo format che io veramente
0: andremo in barca,
1: cioè...
0: andremo in cava e tra l'altro stiamo già pensando alla prossima stagione,
1: certo,
0: dove non so se sopravviverò. Si parla di andare a fare rafting, scalate, cose. Ma io non sono capace, ragazzi. Cioè, fatemi fare tutto.
1: Ma si impara, Andre,
0: dal divano, dalla radio al massimo. Ma io non sono capace a fare queste cose. Va bene. Comunque, se siete in giro, noi fino alle 19:30 la musica ve la suoniamo tutta da qui, come facciamo sempre, con il nostro entusiasmo, perché c'è la Velia che nonostante. Nonostante tutto è giovane. Cioè, giovane. Diversamente giovane.
1: Ecco, quindi
0: ti ci mando adesso o ti ci mando dopo? No, non lo so, ti avvicini ai 30
1: quando
0: anni.
1: Quando vuoi.
0: Io ho già un piede nella fossa, quindi vabbè. 18:42, andiamo avanti, dai, c'è Eric Clapton.

0: 9 minuti alle 19, siamo ancora in diretta, lo saremo fino alle 19.30.
1: Buonasera, siamo
0: buonasera dalla Amelia
1: e dal Secci
0: e dalla Marta.
1: E dalla nostra Marta,
2: Marta. Buonasera a tutti. Sì.
0: Io non ce la posso fare. A me non mi mandate mai in onda con due donne. Non ce la faccio.
1: Perché no? Nel fuori
0: ridete?
1: Onda. Nel fuori onda lei mi ha chiesto.
0: Lo so, io a parlare con i miei amici.
1: Nel fuori onda lei mi ha chiesto preoccupata. Ma cosa devo dire adesso? Io gli ho detto, dai, raccontaci un po'.
0: Ah, è per quello che c'è il foglietto.
1: Certo, ho detto, dato che
0: sembri politici così, però. Cioè, dai, vabbè. Dai,
1: hai parlato un po' dell'azienda che avete aperto anche in America, no? Raccontaci di che cosa si occupa, che cos'è, come mai anche.
2: Volevo essere supernaturale, ma poi Andrea mi ha detto che c'ho il foglietto, comunque va bene. Allora, sì, abbiamo aperto The Land of the Moon International LLC negli Stati Uniti con l'idea di creare un ponte diretto tra l'Italia e il mercato internazionale, soprattutto quello americano. Negli anni ho capito che moltissimi clienti stranieri si innamorano della Toscana, della Liguria, della Lunigiana e dopo averle vissute come ospiti decidono di investire. Quindi la società americana che abbiamo aperto nasce proprio per facilitare queste connessioni internazionali. L'obiettivo che abbiamo sempre avuto ed ora ancora di più è quello di portare sempre più visibilità internazionale nel nostro territorio della Lunigiana.
1: Beh sì, perché alla fine è anche un po' questo The Land of the Moon, no? Quindi ospitalità, emozioni, esperienze, territorio della Lunigiana,
2: sì.
1: No?
2: Noi dobbiamo riuscire a fare innamorare i turisti che vengono qui nelle nostre case del territorio e portarli a decidere di investire qui e così chiudiamo il cerchio.
1: Beh, grazie Marta.
0: Ah, ecco perché The Land of the Moon c'è il cerchio. Non l'avevo mica capito. No, scusate, io ci arrivo sempre dopo. Però poi ci arrivo, dai. Un disco, poi ci fermiamo, linea alla nostra redazione per sapere insomma com'è la situazione sul traffico autostradale della nostra regione e poi torniamo per l'ultima mezz'ora da Puntremoli, via Garibaldi, The Land of the Moon.
2: A dopo.

0: Sono le 18:56.
1: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo un euro con la linea.
2: Ciao, sono Fabio.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Sono le 18:57.
3: L'ora esatta è offerta da Riccardo Corredi e adesso è anche la tua ora esatta di acquistare la rete matrimoniale motorizzata a solo un euro con la linea Materassi Medical.
4: Alla Spezia sta arrivando qualcosa di unico. L'11 maggio, dalle ore 17, inaugura Vita Più, il primo centro dedicato alla longevità e al benessere. In via Angela Gotelli 66. Solo per chi sarà presente, trattamenti fino al 30% di sconto. E per chi prenota nella prima settimana, il regalo una seduta di Red Mask a fotobiomodulazione.
5: Ciao, sono Andrea Secci e ci vediamo e ci sentiamo l'11 maggio dalle 17:30, anche in diretta su Radio Nostalgia, per la grande inaugurazione di...
4: Vita Più. Non è estetica, è il tuo futuro.
6: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Ferrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
5: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
7: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
8: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e devi rifare anche il bagno? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
9: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
10: Una specie di monumento?
9: Acqua.
10: Un monumento alla cucina di eccellenza?
9: Brava! Ti meriti un pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
10: Wow!
9: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
10: E la buona cucina toscana.
9: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
11: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera. Dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes,
12: viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.

state ascoltando Radio Nostalgia, ma prima di iniziare a raccontarvi quello che è successo questa settimana direttamente dal mondo della notte, vi ricordo i nostri appuntamenti con The Soft Club, Pasticceria Vannino, domenica 17 maggio, sempre lo stesso orario, dalle 10 alle 15. Concluderemo il nostro tour con il Soft Club, appunto, 24 maggio a Prato, presso la pasticceria Vella. Per le prenotazioni andate tranquillamente sul nostro sito internet radionostalgia.fm.

state ascoltando Boom Boom Boom Radio Nostalgia, in sottofondo Mr. Hugel. La prima notizia riguarda proprio i parti senza telefono. Pare da una recente intervista che siano cresciuti del 500%. Appunto, secondo questa nuova ricerca di Eventbrite, nel 2025 gli eventi phone free sono aumentati del 567% a livello globale. E non è solo una moda, il 79% dei Gen X e Millennial infatti dice di avere meno voglia di vivere i party attraverso uno schermo e più voglia di viverli in modo spontaneo, senza passare tutta la serata a fare foto e video. E tu cosa ne pensi? Il futuro dei party è senza telefono?

Boom boom boom, parliamo anche di festival, che proprio festival non è perché è più un daytime. Torna a Napoli i Stand Ups, domenica 17 maggio Steel Clubbing riporta in Campania uno dei nomi più riconoscibili della scena house minimal underground. Un daytime dalle 17 alle 2 di notte al Flava Beach di Castel Volturno, con un artista che oltre al suo suono ha costruito anche tutto il mondo Stand Up, ormai punto di riferimento vero per chi segue questa nuova scena.

0: Torno nuovamente a ricordarvi gli appuntamenti con The Soft Club, gli ultimi due appuntamenti targati Radio Nostalgia, il 17 maggio presso Pasticceria Vannino a Sesto Fiorentino e l'ultimo appuntamento prima di andare in tour estivo il 24, domenica 24 maggio a Pasticceria Vella a Prato. Poi inizieremo con il 30 maggio il tour di Radio Nostalgia. Iniziamo sempre immancabilmente da Sapori, da Filizzano.
1: Sorry guys, but we need to play some more music again. Make some noise!

0: Termina qui la prima ora di Boom Boom Boom su Nostalgia. Lui era Hugel, tra pochissimo piccola pausa e arriva a trovarci Danilo Secli direttamente dal Samsara Beach di Riccione.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta, dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Alla Spezia sta arrivando qualcosa di unico. L'11 maggio, dalle ore 17, inaugura Vita Più, il primo centro dedicato alla longevità e al benessere. In via Angela Gotelli 66, solo per chi sarà presente, trattamenti fino al 30% di sconto. E per chi prenota nella prima settimana, il regalo una seduta di Red Mask a fotobiomodulazione.
17: Ciao, sono Andrea Secci e ci vediamo e ci sentiamo l'11 maggio dalle 17.30. Anche in diretta su Radio Nostalgia per la grande inaugurazione di
16: Vita Più. Non è estetica, è il tuo futuro. Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su mysenzabasketballcamp.it.

0: boom boom, Radio Nostalgia, io sono il Viva, era l'ultimo appuntamento per quanto riguarda questa stagione con Danilo Seclì, che troverete immancabilmente a partire con la prossima stagione, ovvero da ottobre 2026. Un attimo di pausa, 3B Meteo e tanta musica dal passato con Al Massimo 90 ed Enrico Paoli.
1: Alla Spezia sta arrivando qualcosa di unico. L'11 maggio, dalle ore 17, inaugura Vita Più, il primo centro dedicato alla longevità e al benessere. In via Angela Gotelli 66, solo per chi sarà presente, trattamenti fino al 30% di sconto. E per chi prenota nella prima settimana, il regalo una seduta di Red Mask a fotobiomodulazione.
2: Ciao, sono Andrea Secci e ci vediamo e ci sentiamo l'11 maggio dalle 17.30. Anche in diretta su Radio Nostalgia per la grande inaugurazione di
1: Vita Più. Non è estetica, è il tuo futuro. Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto agli amici di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno su gran parte della nostra penisola, un po' più di variabilità sui rilievi alpini occidentali e sulle due isole maggiori, specie la Sardegna. Poi nel corso della notte aumenterà gradualmente l'instabilità, a partire appunto dalle regioni meridionali, ma poi la perturbazione nella giornata di domani coinvolgerà il centro-nord, con piogge anche diffuse, rischio di qualche fenomeno localmente di medio-forte intensità, specie tra Liguria e Toscana. Le temperature massime al centro-nord saranno in conseguente calo, sulle regioni meridionali si manterranno pressoché stazionarie. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

Se ti ricorda le tue serate più belle in pista, è boom boom boom. Se le stai ballando tutte, è al massimo 90 con Enrico Paoli. Questa è Radio Nostalgia.

Se ti ricorda le tue serate più belle in pista, è boom boom boom. Se le stai ballando tutte, è al massimo 90 con Enrico Paoli. Questa è Radio Nostalgia.

Se ti ricorda le tue serate più belle in pista, è boom boom boom. Se le stai ballando tutte, è al massimo 90 con Enrico Paoli. Questa è Radio Nostalgia.

Se ti ricorda le tue serate più belle in pista, è boom boom boom. Se le stai ballando tutte, è al massimo 90 con Enrico Paoli. Questa è Radio Nostalgia.

tutto anche questa sera. Ringrazio Enrico Paoli, che troverete anche lui come Danilo Seclì a partire da ottobre per la nuova stagione 26-27. Ma non cambiate assolutamente canale, rimanete incollati qui su Nostalgia, perché tra pochissimo andrà in onda la registrazione live di quello che è successo al Tontea di Sant'Antonio ad Ibiza. Appuntamento per una nuova diretta sabato prossimo. Se avete ancora voglia di ascoltarci, ci sono podcast, Mixcloud, Boom Boom Boom, e vi riascoltate tutte le puntate, anche questa di stasera. Appuntamento sabato prossimo. Io tra pochissimo vi aspetto al Delogio per l'inaugurazione della stagione estiva. Un

0: Azione di
1: Vita Più non è estetica, è il tuo futuro. Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Un saluto agli amici di Radio Nostalgia da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno su gran parte della nostra penisola, un po' più di variabilità sui rilievi alpini occidentali e sulle due isole maggiori, specie la Sardegna. Poi nel corso della notte aumenterà gradualmente l'instabilità, a partire appunto dalle regioni meridionali, ma poi la perturbazione nella giornata di domani coinvolgerà il centro-nord, con piogge anche diffuse e rischio di qualche fenomeno localmente di medio-forte intensità, specie tra Liguria e Toscana. Le temperature massime al centro-nord saranno in conseguente calo, sulle regioni meridionali si manterranno pressoché stazionarie. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Biba DJ presenta.